Quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: la macchina del tempo.
1: Nella notte di RTR 99, ti ricordi?
2: Lampada Osram, di fronte alla stazione, giornali, cartoline,

0: Siete sulla macchina del tempo. Panorami, scene e canzoni di un tempo che rivive su questa radio.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi viaggia dritta verso il cuore e l'anima, dove sono le grandi emozioni che abbiamo vissuto.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa rivivere l'emozione di un amore di tanto tempo fa.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci riporta nei nostri anni bellissimi.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci porta avanti e indietro negli anni.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
4: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
3: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
4: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
3: In che senso?
4: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
5: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì!
6: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
5: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
6: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
2: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
3: Ecco un disco del 1978.

0: gli anni più belli della musica. RTR 99, ti ricordi?
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi. Infissi per la vita.
5: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1900.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1980.

sul lato A e lato B dei 45 giri nel jukebox di RTR 99, ti ricordi? Ci sono le canzoni giuste per cominciare la giornata.

0: c'è, chi è ancora a casa e chi è già in macchina. Inarrestabile.
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Ci fa cominciare la giornata con buon umore.

0: 99.
1: RTR 99. Ti ricordi? Quindi dopo aperitivo?
0: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
0: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
0: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
7: Sì.
8: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
7: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
8: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
10: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1968.
11: Volevo stare un po' da sola,

pane, burro e marmellata. La radio sintonizzata su RTR 99, ti ricordi? Schiacciamo una lettera e un numero. E il nostro jukebox suonerà una grande canzone.

0: Avete ascoltato? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99
2: RTR 99 ti ricordi?
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
3: È morto ieri sera a Roma a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre un quindicennio presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Stretto collaboratore di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Lo stretto di Hormuz, dice Trump nel G7 a Evian smentendo l'Iran, sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni. Dopodomani a Lucerna la firma del vicepresidente americano Vance e del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. E il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea e la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità, lo ha annunciato il presidente francese Macron ieri vertice Trump-Zelensky. Recuperato dai vigili del fuoco nel fiume Lemene il corpo della 53enne Chiara Guerra, uccisa dal nipote di 17 anni, reo confesso, a San Stino di Livenza nel Veneto orientale. Per gli investigatori movente sarebbe economico. Mondiali, la tripletta di Leo Messi tende l'Algeria 3-0 per l'Argentina di Scaloni e record di gol per la Pulce, che con 16 reti eguaglia Miro Klose in cima alla classifica dei cannonieri mondiali di tutti i tempi. Bene anche la Francia, 3-1 sul Senegal, doppietta di Mbappé, 2 gol anche per Anand, 4-1 tra la sua Norvegia e l'Iraq. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Buongiorno e ben ritrovati su RTR 99. Ti ricordi? Sono le 7:01, pronti a partire anche in questo mercoledì 17 di giugno fino alle 10 con Paolo Famiglietti, ma anche con i vostri messaggi al 338-9900-990. Emozioni, ricordi e tante, tantissime canzoni come quella che sta per arrivare dal 1979. L'album fortunato per i Pooh si intitola Viva e questo è un 45 giri come Notte a Sorpresa, ovviamente qui.

canzone che fu tra l'altro anche sigla di Domenica In quel 1979, dicevamo un album fortunato per i Pooh Viva di quell'anno, da cui Notte a sorpresa che abbiamo ritrovato qui e solo qui su RTR 99 Ti Ricordi. Buongiorno ancora a tutti voi da Paolo Famiglietti, dal 1979 dei Pooh al 1989 di un gruppo che in maniera anche un po' spudorata ha dichiarato questo omaggio ai Beatles con Sowing the Seeds of Love. Sono proprio loro che arrivano qui in questa mattinata di mercoledì su RTR 99 Ti Ricordi. Ci sono i Tears for Fears.

0: Verde, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

che da quella voce del padrone ci ha accompagnato nel 1981 era proprio Franco Battiato con Bandiera Bianca qui su RTR 99, ti ricordi? Restiamo in quel 1981 con un giornale scandalistico come Novella 2000 che il 17 giugno di quell'anno titolava per rettore Pazze nozze con uno sconosciuto e addirittura una bella ragazza a fianco di Miguel Bosé titolava Per questa ragazza Miguel Bosé lascerà la canzone? Non mi sembra che sia successo. E poi le foto proibite di un passato sexy con Sandra Milo, Rosanna Schiaffino, Mina e Sofia Loren. Ricordiamo che Novella 2000 nel 1981 costava qualcosa come 700 lire, insomma un settimanale fortunato che fino al presente ci ha accompagnato tra gossip e anche qualche scandaletto. Allora dal 1981 arriviamo al 1991, andiamo avanti di 10 anni e lo facciamo con una bella canzone che gli U2 o Bono Vox riprese anche con Mary J. Blige, ma in origine cantata proprio dal gruppo irlandese. 1991 per One qui su RTR 99, ti ricordi?

Grande successo degli anni 60 qui su RTR 99, ti ricordi? Ritornerai, c'era Bruno Lauzi, 7:24 minuti primi, giusto orario per salutare Laura, Mauro e Ivano che sono stati i primi a scrivere al 338 99 00 99 0, ma c'è anche il saluto di Simona che dice: buongiorno Paolo e buona trasmissione, mi ricordo di Famiglia Famiglietti, era il 2001-2002 e quanta compagnia. Grazie Simona, un abbraccio e un bacio anche a te. 338 99 00 99 0 per i vostri messaggi e le Rich Family ora su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
7: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
6: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
7: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
6: In che senso?
7: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: Sconti fino al 50%!

0: Unica sede.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

incazzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al

Sì, sì, si ballava tantissimo questa. Ma quale idea? Alla fine degli anni 70 e nei primi anni 80 c'era anche Pino D'Angiò a tenerci compagnia sulla pista da ballo. E a proposito di cose da ballare qui su RTR 99, ti ricordi? Guardiamo un po' i disc jockey cosa proponevano nel 1985, in questi primi mesi estivi. Beh, insomma, c'erano canzoni come We Close Our Eyes dei Go West, che univano un po' il rock alla dance, i Dead or Alive, coloratissimi con la loro You Spin Me Round, Don't You, ancora il rock che arrivava in discoteca con i Simple Minds, da ballare sicuramente, e poi il ritmo della notte, Rhythm of the Night del gruppo The Barge. Ma sicuramente un altro 45, o verrebbe da dire un mix in questo caso, la versione più estesa della canzone, era quel Duel di Propaganda, che nel 1985 tanto ci fece ballare. E allora noi che siamo RTR 99, ti ricordi, ci potevamo lasciar sfuggire questa chicca? Assolutamente no. Nel buongiorno di RTR 99, ti ricordi, con Paolo Famiglietti arriva anche Duel con i Propaganda.

Cose della vita, cose che riguardano la grande carriera di Eros Ramazzotti. Era il 1993, da sottolineare in questa mattinata di mercoledì su RTR 99, ti ricordi? C'è una canzone molto curiosa, interpretata da un gruppo con il nome Palindromo, e la canzone ha il titolo Palindromo, quindi può essere letta da destra a sinistra e viceversa. Il gruppo è quello degli ABBA, indubbiamente nome Palindromo, e la canzone è SOS, che arrivò proprio in questo mese di giugno nel 1975. Da ritrovare proprio oggi, in questo mercoledì, firmato RTR 99, ti ricordi?

0: carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Azienda agricola di Cola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
4: Sì.
5: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
4: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
5: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Open weekend 20 e 21 da Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
7: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.

Una canzone dal sapore reggae che ci fa vivere ancora di più questa estate che sta per arrivare, firmata 2026, ma soprattutto con RTR 99, ti ricordi? Canzone che, come sapete, non andò benissimo al Festival di Sanremo, fu praticamente ignorato Zucchero, e la canzone, ma anche il fatto che insieme a lui al seguito c'era la famosa Randy Jackson Band. Insomma, Randy Jackson è il fratello di Michael Jackson, non era proprio una cosuccia, insomma, quelle cose che devono andare così. E poi, mesi dopo, proprio intorno al mese di giugno del 1985, questa canzone esplose grazie anche alle radio, a una manifestazione come il Festival Bar, e insomma di lì a poco Zucchero è diventato quello che conosciamo tutti, cioè un nome internazionale, Zucchero Sugar, qualcuno aggiunge anche Fornaciari. Tra poco le ultime notizie, quelle delle 8 con la nostra redazione. Intanto Eddie Cochran con la sua Come On Everybody ci farà compagnia nei prossimi minuti, ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Cordoglio per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini, ex presidente della CEI, spentosi a 95 anni. Giorgia Meloni lo definisce una delle menti più lucide della società italiana, mentre Romano Prodi ne ricorda l'amicizia, nonostante alcune diversità. Al G7, Evian ha annunciato sostegno più forte all'Ucraina, mentre si apprende che una fregata russa ha sparato un colpo di avvertimento contro uno yacht britannico che si era avvicinato a una nave militare di Mosca. Nessun ferito. Londra ha annunciato un'inchiesta. Per l'Iran attesa la firma dell'accordo con gli Stati Uniti venerdì a Lucerna. Il Papa, lasciando Castel Gandolfo, ha auspicato che la guerra sia davvero finita e che si vada avanti per il bene di tutti, eliminando tutte le armi nucleari. Poi una dura critica, la remigrazione.
3: Semplicemente dire noi mandiamo via, come dire così noi ci laviamo le mani del problema, non mi sembra, diciamo, la risposta più cristiana, dico così.
2: Mondiali di calcio, l'Argentina stende l'Algeria 3-0 con una tripletta di Messi che con 16 reti eguaglia Miro Klose in cima alla classifica dei cannonieri mondiali di tutti i tempi. Doppietta di Mbappé nel 3-1 con cui la Francia batte il Senegal, finisce 4-1 Norvegia e Iraq. È tutto a più tardi da Davide Camera.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

Una numero uno in Hit Parade 1976, Margherita, ovviamente Riccardo Cocciante, 8 e 7 minuti su RTR 99, ti ricordi. C'è una curiosità che riguarda i Level 42, questa band jazz funk inglese. Il loro nome deriva da un romanzo di fantascienza che si intitola Guida Galattica per gli autostoppisti, scritto da Douglas Adams, dove il numero 42 è proprio la risposta alle tante domande fondamentali sulla vita e sull'universo. Quindi tutto sommato, nella leggerezza della musica, anche una profondità nel nome. Eccoli qui, Level 42, su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: ancora un po' rabbiosa, nel 1983, ma già molto temprata e sicura di sé, Fiorella Mannoia con il 45 giri Torneranno gli angeli, 1983 appunto, da sottolineare qui nella mattinata di RTR 99, ti ricordi? Pronti? Anzi, prontissimi, perché parliamo di sicurezza in casa e di protezione contro i furti. Ad Ariccia c'è un'azienda che da oltre 45 anni realizza serramenti di sicurezza progettati per resistere al meglio ai tentativi di scasso. E con noi in questa mattinata di mercoledì c'è Fabio Della Gruben. Ciao Fabio.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Ben ritrovato, è sempre un piacere. Grazie, parlare con te di inferriati, di persiane blindate o porte corazzati. Ecco, molte pensano che sia tutto uguale, ma è davvero così? Qual è la differenza di Gruben?
1: Beh, no, assolutamente no. Molti serramenti in ferro di norma possono essere forzati molto facilmente con degli attrezzi semplici come il classico piede di porco, il grosso cacciavite, soprattutto se sono costruiti con dei sistemi di sicurezza poco efficaci. Quindi questa qua è la cosa principale.
0: Ecco, quindi qual è il punto più debole di un'inferriata o di una porta blindata?
1: Guarda, di solito i ladri cercano di forzare sempre il lato della serratura, perché è il punto più debole. Nelle serrature normali i catenacci di chiusura si piegano facilmente con un piede di porco, perché possono essere aperti in dei tempi molto rapidi, in veramente pochissimo tempo.
0: Quindi voi della Gruben, che siete esperti in questo, cosa avete fatto per risolvere questo problema?
1: Beh, noi abbiamo studiato da vicino i metodi che usano i ladri reali, gli scassi reali, per capire proprio dove intervenire, e dopo varie prove di scasso che abbiamo eseguito noi direttamente, abbiamo realizzato la serratura Genius, che è una serratura brevettata e concepita proprio per resistere agli attacchi più violenti in assoluto.
0: Ecco, cosa rende Genius, ovviamente gli ascoltatori se lo chiederanno, certo, diversa dalle altre serrature?
1: Beh, la differenza principale sta proprio nel catenaccio centrale di chiusura. Tu pensa che nelle serrature più comuni sono facili da piegare, resistono in pochissimo tempo. Basta pensare che dai test che abbiamo fatto, una serratura convenzionale cede in appena un minuto. La Genius invece ha un catenaccio realizzato centrale in un unico blocco di acciaio pieno ed indeformabile, molto più resistente agli attacchi col piede di porco. Inoltre, quando si danno le mandate in chiusura, i puntali che chiudono sopra e sotto, comandati ovviamente dalla serratura, entrano il doppio rispetto alle normali serrature. Dai test che abbiamo effettuato, la Genius resiste per oltre 25 minuti continui di attacco senza mai cedere.
0: Ecco, ma giustamente è a onor del vero, vi sono capitati anche degli scassi reali sulle serrature Genius dai clienti Gruben?
1: Ovvio che è capitato. Pensa che negli ultimi 15 anni ci sono stati tantissimi tentativi di scasso anche con le nostre serrature Genius montate, ma appunto la nostra serratura ha sempre resistito e i ladri non sono mai riusciti ad entrare ad aprirle e neanche entrare nelle abitazioni.
0: Beh, insomma, questo ci fa stare più tranquilli. Allora dici subito dove trovarvi, dove ci sono tutti i prodotti e le novità Gruben.
1: Potete venirci a trovare il nostro stabilimento produttivo ad Ariccia, in via Nettunense, chilometro 78, dove è presente uno showroom che è sempre aperto al pubblico. Qui potete vedere tutti i nostri modelli di inferriate, delle persiane blindate e delle porte corazzate. Vedere tutti i nostri brevetti antiscasso, tra cui la sopramenzionata serratura Genius da noi brevettata, e soprattutto vedere tutte le prove di scasso che abbiamo eseguite per vedere effettivamente come durano nel tempo e l'affidabilità che cosa deve avere un prodotto per essere effettivamente chiamato di sicurezza.
0: Benissimo, adesso stiamo più tranquilli, possiamo affrontare la nostra giornata, come si dice, con sicurezza. Grazie Fabio Della Gruben. Buona giornata, buon lavoro.
1: A te, grazie.
0: Grazie. Io aggiungo gruben.com, che è il sito dove potete intanto anticiparvi questi prodotti, e anche il numero telefono dove contattare la Gruben, che è lo 06 93 42 005. Lo ripeto per maggior chiarezza: 06 93 42 005. Anche Gruben è un prezioso consiglio di RTR 99, ti ricordi?

Proprio così era il singolo d'esordio al Festival di Sanremo del 78 di Marco Ferradini. Beh, un passato importante con la realizzazione di diversi jingle pubblicitari, radiofonici e anche di popolari spot televisivi. E non so se lo sapete, ma ha fatto anche parte del famoso coro dei 4 più 4 di Nora Orlandi. Ma nel 78 arrivò proprio questo esordio come cantautore, insomma, singolo, non legato ad altre situazioni. Quando Teresa verrà, cose da RTR 99, ti ricordi? Beh, anche per lui una carriera, mamma mia, incredibile, un passato nei Police e poi una carriera da solista coronata da grandi successi, parliamo ovviamente di Sting. Questa è del 1994, si chiama Fields of Gold, ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
8: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

Grande autore di canzoni, beh, per i più grandi nomi della musica italiana, ma non solo, anche internazionale, ogni tanto si è cimentato a fare il cantante e devo dire con successo. Dario Baldambembo su RTR 99, ti ricordi con Non mi lasciare, e i ricordi non ci lasciano assolutamente, anzi siamo andati a curiosare questo Sorrisi e Canzoni del 1986, proprio il 17 giugno in edicola, che dedicava la copertina al matrimonio del cantante Christian con Dora Moroni. Probabilmente molti di voi ricorderanno anche proprio questo momento specifico, e il titolo era Una favola moderna. Poi c'era l'inserto regalo con le canzoni dei bambini, quel numero di Sorrisi e Canzoni, e all'interno una intervista esclusiva ad Amy Stewart. Era il 17 giugno del 1986. Ma in quell'anno conoscevamo anche i Blue Monkeys, che abbiamo ascoltato in radio e, perché no, anche ballato, visto che il ritmo ci portava in pista inevitabilmente. E allora ricordiamo e sottolineiamo una delle loro canzoni più famose, questa Digging Your Sin, che fece veramente parlare il mondo e soprattutto fu un grande successo in Europa. 1986, da evidenziare qui su RTR 99, ti ricordi?

Le 8.47 su RTR 99, ti ricordi Gianna Nannini con Meravigliosa Creatura, questa versione che realizzò nel 2004, e meravigliosi siete voi, le meravigliose creature che ogni giorno ci scrivete al 338 99 00 99 0. Sempre con voi, buona giornata a tutti voi di RTR 99, ti ricordi, scrive Umberto, ma ci augura la buona giornata e la buona trasmissione anche Vilma, Adele e Anna. Continuate a scriverci 338 99 00 99 0. Intanto per voi un bel tema d'amore, forse il più famoso, quello della Love Unlimited Orchestra, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

Il Festival di Sanremo del 1981, sottolineato da questa canzone di Michele Zarrillo su Quel pianeta libero, tanto per intenderci il festival presentato da Claudio Cecchetto ed Eleonora Vallone, che vinse la vittoria e che diede la vittoria ad Alice con Per Elisa, ma ci fece conoscere anche canzoni come Maledetta Primavera, grande successo di Loretta Goggi, Sarà perché ti amo, e anche un giovanissimo Luca Barbarossa con la sua Roma spogliata. Adesso un po' di anni 60 arrivano su RTR 99, ti ricordi? E che anni 60? People Are Strange, ci sono i Doors.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99 TAEG 5,63. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

9 e 4 minuti su RTR 99, ti ricordi? C'era stato l'anno precedente, nel 77, già un esordio di Vasco Rossi, ma probabilmente il 45 giri che lo ha fatto notare un po' al grande pubblico e soprattutto trasmesso dalle radio fu proprio questa, La nostra relazione, canzone che contiene all'interno le tastiere e gli arrangiamenti di Gaetano Curreri, futuro componente, storico componente degli Stadio, e anche Ricky Portera, altro componente degli Stadio, ai cori. Nei cori c'era anche una certa Iskra Menarini, che più tardi ritroveremo nel famoso balletto di Attenti al lupo di Lucio Dalla, ma collaborare anche con Samuele Bersani, Luca Carboni e ovviamente anche in questo album del 1978 di Vasco Rossi, Ma cosa vuoi che sia una canzone. Dal 1978 del Blasco al 1985 di Eurythmics con un featuring di Aretha Franklin, Sisters a Do It For Themselves, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

diritto civile e risarcimento del danno, aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

L'immancabile sassofono nelle canzoni di Antonello Venditti, soprattutto quelle più romantiche, quelle più chic to chic. Su RTR 99 ti ricordi, c'era proprio Ricordati di me da In questo mondo di ladri, album del 1988, fortunatissimo aggiungo io, del cantautore romano. Adesso invece parliamo del 17 giugno 1977, c'è un numero speciale che si chiama 100 pagine del settimanale Ciao 2001, dove gli artisti intervistati parlano delle loro preferenze. Preferite l'automobile o la moto? E rispondono in tanti, da David Bowie a Mick Jagger. E poi c'è questa intervista alla cantante disco Roberta Kelly, era proprio il suo momento con Zodiacs, e uno spazio inevitabile dedicato all'Hi-Fi, all'alta fedeltà. Ognuno di noi andava a sfrugugliare tra queste riviste, o quelle proprio specializzate, o anche nel caso di Ciao 2001, per saperne di più su amplificatori, sintonizzatori, piatti e quant'altro. Ciao 2001 nel 1977 costava 400 lire. 1977, visto che abbiamo parlato di disco music con Roberta Kelly, anche Leroy Gomez con Le Santa Esmeralda non era da meno, anzi devo dire che è un bel classico che si balla ancora al presente. Don't Let Me Be Misunderstood, qui su RTR 99, ti ricordi?

Eh sì, bisogna saper perdere, così era la filosofia e anche il titolo di questa canzone dei Rocks dal 1967, qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi. Approfitto per salutare alcuni ascoltatori che ci scrivono al 338 9900 990, come Anna Rita e Roberto, e poi tutta la simpatia di Laura che scrive: piace anche al barista il caffè paulista. Ci ricorda questa vecchia pubblicità del caffè che a quest'ora, devo dire, non fa mai male, cara Laura. Continuate a scrivere 338 9900 990. Intanto il rock degli Aerosmith con Ragdoll qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
5: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
6: Sì.
7: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
6: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
7: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 30.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
9: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

0: Su RTR 99 ti ricordi la voce riconoscibilissima di Umberto Tozzi e la magia di andare a scegliere questi brani, no? Da album che andavano molto in voga all'epoca. Era il 1979 di Gloria, ma anche di Qualcosa Qualcuno, che qualcuno programmava in radio proprio alla fine degli anni 70. Sono le 9:37 in questa mattinata di mercoledì, ci vuole un buon consiglio. Assolutamente, allora ci colleghiamo con Daniele di Brispal, che saluto. Daniele, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Beh, insomma, chi ci ascolta da tanti anni sa che Brispal insomma è una sorta di collaborazione che va avanti da tanti anni e possiamo parlarne con tranquillità, ma per chi ci ascolta per la prima volta, perché c'è anche questo, che cos'è Brispal, Daniele?
1: Allora, noi siamo un'azienda oramai che ha compiuto il 30° anno di attività, che si occupa esclusivamente del trattamento per l'acqua a utilizzo umano, cioè tutti quegli impianti che servono all'interno delle nostre case, delle nostre aziende, degli alberghi, dei ristoranti, a depurare l'acqua, partendo da magari una potalizzazione di un pozzo, partendo da una potalizzazione di acque non potabili, fino agli impianti che trovate all'interno dei ristoranti dove andate vi portano la caraffa dell'acqua fredda, frizzante, all'interno delle palestre, degli uffici, ma anche all'interno delle nostre case. Perché? Perché noi diciamo sempre che oggi avere un impianto Brispal all'interno della nostra cucina, che cosa ci fa? Ci permette di migliorare la qualità della vita all'interno della nostra casa.
0: Certo.
1: Sono tutti impianti certificati Ministero della Salute, sono degli impianti che collegati alla rete idrica ci permettono di non andare più ad acquistare le acque in bottiglia, quindi eliminare le microplastiche dalla nostra alimentazione, eliminare pesi e, cosa più importante, non aggravare il bilancio familiare. Io lo dico sempre, perché chi acquista acqua in bottiglia inevitabilmente a fine mese non se ne rende conto, ma ogni volta che va a fare la spesa ha comunque un esborso finanziario, che magari compra una cassetta per volta, due cassette.
0: È vero.
1: A fine mese non se ne rende conto, ma comunque ha avuto un bel incide parecchio sul bilancio familiare. Noi diciamo, oggi abbiamo una promozione esclusiva per RTR 99, ti ricordi, dove addirittura c'è uno sconto in fattura di 500 euro, la possibilità di avere un finanziamento a tasso zero per 24 mesi o a tasso agevolato per 48 mesi. Con questa formula, per esempio, avere il nostro Smart Plus o sopra lavello o sotto lavello, che già possono vedere sul nostro sito internet brispalitalia.it, si può avere veramente solo esclusivamente spostando quell'investimento mensile che per l'acquisto delle acque in bottiglia su una piccola ratizzazione.
0: Bene.
1: Nel frattempo non appesantiamo il bilancio familiare, beviamo qualità, perché abbiamo sempre acqua all'interno della nostra casa per bere, per cucinare, naturale temperatura ambiente, naturale fredda, frizzante fredda, regoliamo la temperatura, regoliamo la gasatura. Veramente io poi invito chi fosse più scettico di venirci anche a trovare in via di Torre Vecchia 817, io lo chiamo il mondo dell'acqua.
0: È vero.
1: 500 metri quadri di showroom a completa disposizione dei nostri ascoltatori, dove non solo troveranno tutti gli apparecchi della Brispal Italia collegati alla rete idrica, quindi si può assaggiare l'acqua in tutte le tecnologie, ma cosa più importante, io lo dico sempre, visto che il nostro è un settore merceologico dove purtroppo ci sono molte molte aziende meteore, lì toccheranno con mano 30 anni di esperienza, toccheranno con mano un'azienda che vuole essere presente non solo nella vendita, ma ancora e forse più forte addirittura nel post vendita, e nel seguire non solo i clienti Brispal. Io dico pure, chiunque volesse avere delle informazioni può chiamare lo storico numero di Brispal, lo 06 61 45 088, 06 61 45 088. Ovviamente la parola d'ordine è RTR 99, ti ricordi, perché la promozione,
0: certo,
1: è esclusiva. Ma cosa più importante, anche chi magari si fosse trovato a essere coinvolto in situazioni che non ha più assistenza post vendita e tutto quanto, dove possiamo vi veniamo incontro e vi cerchiamo di riparare, sistemare gli impianti e seguirvi nel post vendita. Dove proprio non si potesse, addirittura cumuliamo con l'offerta di RTR 99 di ricordi anche la rottamazione, quindi veramente pronti e efficienti su tutti i fronti.
0: Allora Daniele, prima di salutarti, visto che sei stato molto esaustivo, ricordo ancora i contatti: brispalitalia.it per vedere appunto sul sito internet come operate, oppure direttamente allo 06 61 45 088. Se volete fate anche un salto allo showroom, che è veramente molto bello, via di Torrevecchia 817, c'è anche un grande parcheggio di fronte niente, quindi non avete problemi anche in questa direzione. Daniele, io ti saluto e ti auguro buon lavoro.
1: Io ti ringrazio, ti auguro una buona trasmissione e ti seguo per radio.
0: Ciao, grazie. Ciao, ciao.
1: Grazie.
0: Abbiamo parlato con Daniele Brinati di Brispal, e anche Brispal è un consiglio prezioso di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
7: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Beh, sicuramente quando ascoltiamo una canzone di Claudio Baglioni pensiamo subito alla melodia, no? Con le sue "Tu come stai", "Questo piccolo grande amore", "Amore bello", però nel 1981 devo dire ci ha fatto anche ballare e spesso queste canzoni vengono usate anche per, come dire, movimentare i suoi concerti. Penso a "Via", ma anche "Notti", canzoni che fanno parte dell'album Strada Facendo del 1981. Con Claudio Baglioni siamo arrivati al momento dei saluti anche per questo mercoledì 17 di giugno, ma restate con noi qui su RTR 99, ti ricordi, perché è in arrivo proprio qualche minuto e ci sarà la strana nostalgia di Fabio Martini a tenervi compagnia fino alle 13. A seguire David Guarnieri e poi Andrea Torre, insomma è un bel poker di voci per tenervi compagnia in questo 17 di giugno. Vi lascio con le Supremes di "Stop in the Name of Love", grazie a tutte le persone che ci hanno scritto al 338 99 00 990. Torniamo domani alle 10, mi raccomando, puntuali.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. I leader del G7 riuniti a Vienna irrigidiscono le misure contro Mosca annunciando un supporto più forte all'Ucraina. Ancora un morto sul lavoro, si tratta di un operaio trentenne della Sasam, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in vari comuni del milanese. Poco prima delle 7:30 a Binasco, durante una manovra, è rimasto schiacciato sotto un pilastro. L'addio al cardinale Camillo Ruini, continuano i messaggi di cordoglio per una delle grandi figure di spicco del mondo cattolico. L'ex presidente della CEI si è spento ieri a Roma a 95 anni. Quasi invariata in apertura Piazza Affari, con il primo FTSE MIBA più 0,03%, in ordine sparso agli altri mercati del vecchio continente. Spread tra BTP e Bund in calo a 69 punti base. Mondiali, il 3-1 tra Austria e Giordania chiude l'ultima serie di partite cominciata ieri sera con Francia-Senegal, 3-1 per i transalpini con doppietta di Mbappé. Nella notte 3-0 fra Argentina e Algeria e tripletta di Leo Messi, 4-1 invece tra Norvegia e Iraq. È tutto a più tardi da Davide Camera.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €, un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €, 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 € e un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Buongiorno a tutti, sono Fabio Martini in diretta su RTR 99. Ti ricordi? 10:03, salutiamo Paolo Famiglietti, una bella compagnia alla sua dalle 7 di questa mattina. Adesso riavvolgiamo il nastro un po', adesso entriamo proprio nel mondo della strana nostalgia e lo facciamo subito con una canzone di quelle importanti, il 117° singolo di Mina. Si intitola L'importante è

Abbiamo iniziato in un modo un po' osé, oggi si può anche sorridere naturalmente, però noi riavvolgendo sempre il nastro un po' dobbiamo anche ricordare che questa canzone qui, tra l'altro scritta da Cristiano Malgioglio con le musiche di Alberto Anelli, beh insomma ebbe una storia abbastanza travagliata soprattutto sulla televisione nazionale, sul canale nazionale, perché dopo i primissimi passaggi in radio a causa dei contenuti piccanti proibiti del testo, questa canzone è stata bandita dalla diffusione nelle trasmissioni sia televisive che radiofoniche, anche nel programma Hit Parade. Quindi era una canzone che era in Hit Parade ma non poteva essere ascoltata in Hit Parade. Poi la forza, la potenza di questa canzone andò ben oltre la censura e il brano ad un certo punto per forza di cose fu riammesso. C'è anche un momento importante televisivamente parlando nella trasmissione Adesso Musica, dove la stessa Mina appunto presentò e cantò questa canzone. E Adesso Musica, tra l'altro, ricordiamo anche Adesso Musica, Nino Fuscagna la conduzione del programma e fu un successo. Veniva condotto da lui ma anche da altri conduttori, Vanna Brosio per esempio, Nino Fuscagni, la regia era di Piero Turchetti, vi ricordate Mike Buongiorno quando citava Piero Turchetti? E gli autori erano tra i quali c'era anche Giorgio Calabrese, erano veramente dei fuori classe assoluti. E durante le puntate ci fu anche il debutto televisivo di Giuni Russo e anche i Mattia Bazzar nel 75 furono presenti in questa trasmissione e presentarono Stasera che sera. Insomma, riavvolgere il nastro un po' vuol dire anche pensare a che bella televisione abbiamo avuto a differenza di quella che abbiamo oggi. RTR 99, ti ricordi? Questa è la radio che state ascoltando, io sono Fabio Martini e questa qui nelle radio libere del 1980, del decennio degli anni 80, funzionava veramente tantissimo e si sentiva veramente tantissimo. I Passengers, non so se ve li ricordate, d'altronde noi facciamo questo viaggio, andiamo indietro nel tempo, riavvolgiamo il nastro un po' ed è giusto trovare anche queste canzoni che a un certo punto della nostra vita sono state importanti, poi improvvisamente le abbiamo un po' dimenticate, poi grazie a questa radio che si chiama RTR 99 ti ricordi, all'improvviso di colpo ritornano e ritorna anche il nostro ricordo.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
8: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

qui in realtà siamo nel 1971, ma i profeti li possiamo annoverare tra, non tra i gruppi, ma forse proprio tra i complessi che sono stati importantissimi negli anni 60. Loro si formano a Milano e hanno comunque una bella storia, incidono anche parecchie cover, tra l'altro anche Ruby Tuesday dei Rolling Stones, che diventa Ruba Ruba Cuori, vi ricordate? È una buona storia musicale naturalmente, e poi tutte quelle manifestazioni meravigliose e bellissime che c'erano in quegli anni, in quel tempo. Beh, negli anni 60 ricordiamo il Cantagiro, ma ricordiamoci anche del disco Per l'estate, bellissimo. Loro parteciparono con Lady Barbara vincendo tra l'altro quel disco, e poi naturalmente nel 1971 sono tornati prepotentemente in classifica dopo aver inciso Non si muore per amore, ve la ricordate? E poi proprio questa Era bella, che è la cover di Nothing Rhythm di Gilbert O'Sullivan, appunto. Poi ancora Cantagiro nel 1972, e poi ancora disco Per l'estate fino al 75 con anche Saint Vincent, e poi pian piano, come spesso è accaduto poi a questi complessi degli anni 60 che hanno un po' sforato negli anni 70, la fine appunto del gruppo, anche con una partecipazione al Festival di Sanremo con Cercati un'anima, canzone che però, insomma, diciamoci la verità, non rimane molto nell'immaginario collettivo. Però insomma poi arriva lo scioglimento e rimangono queste belle canzoni, e rimangono naturalmente soprattutto qui su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Allora, come abbiamo cominciato il nostro programma insieme? E voglio saperlo da voi, vedo che i primi messaggi già ci sono, e però insomma mi fa piacere sapere se questo primo approccio, questo primo momento di strana nostalgia vi sta piacendo. Raccontiamo storie. Ieri ci siamo soffermati, vi ricordate, anche con Paolo Frescura, che ringrazio ancora per essere venuto qui a trovarci. Ieri ci siamo soffermati anche sul desiderio di un bel museo dove prima c'era la RCA, ma ormai è impossibile da realizzare perché comunque si sarà tutto quanto perso. E allora abbiamo parlato del museo degli Abba, abbiamo parlato, ieri qualcuno mi ha suggerito un museo interessante appunto musicale a Bologna, e ieri a un certo punto, guardando la televisione, guardando il telegiornale, ho visto un'intervista a Giacomo Agostini, che è stato un mio mito, grande mito di gioventù, e ha compiuto 84 anni, portati benissimo davvero, il grande Ago. Sì, vi ricordate, anche sul casco ha scritto Ago, il casco con il tricolore, famosissimo, le sue motociclette, la MV Agusta e la Yamaha, e tanti altri momenti importanti, grandissimi rivali, grandissima sportività in quegli anni, e Agostini è stato veramente un grandissimo campione. E ho scoperto che a Bergamo c'è un museo dedicato proprio a Giacomo Agostini, con le sue motociclette, con le sue tute, con i suoi caschi e con tutti quanti, tantissimi tra l'altro, i suoi trofei, bellissimo da andare a visitare, quindi bisogna fare un tour assolutamente a Bergamo. E mi sono ricordato anche di un film, ieri durante l'intervista appunto lui raccontava dei suoi grandissimi trionfi, sarebbe stato carino chiedergli anche: ma ti ricordi anche del film Bolidi sull'asfalto? Io me lo ricordo bene perché era un film che vedevo spesso nelle televisioni private dell'epoca, le varie GBR, PTS, Telefantasy, queste televisioni che trasmettevano spesso dei film, e spesso c'era appunto questo con Sergio Leonardi e Giacomo Agostini. E la storia è bella. Sergio Leonardi è un meccanico, e a un certo punto, mentre lui guida,
viene superato da una saetta in motocicletta, ed era proprio Giacomo Agostini. E a un certo punto i due poi si rincontrano, si ritrovano, e Sergio Leonardi gli propone di iniziare a correre, di fare le gare importanti di moto, e quindi ci sono le prime gare, le prime cadute, le prime delusioni, ma poi pian piano il grandissimo successo. E si arriva proprio nella parte finale del film, in mezzo ci sono anche intrighi d'amore e quant'altro, e si arriva proprio al Nürburgring, che è un circuito importantissimo, dove c'è la gara più importante, e lì c'è la consacrazione. Giacomo Agostini vince quella gara, nel personaggio naturalmente interpretato nel film, e ricordo che sotto questa pioggia lui vince, e c'è una corsa di Sergio Leonardi verso Giacomo Agostini per un abbraccio, perché quella è la consacrazione della sua scommessa, del meccanico che scommette su un giovane talento, e della vittoria di Giacomo Agostini, che diventa un grandissimo campione. Quindi un bel film che forse a rivederlo oggi può fare anche effetto, però comunque era un bel film che avrò visto 100 volte sulle televisioni private di quegli anni. E mentre Giacomo Agostini vince al Nürburgring, parte una canzone di Sergio Leonardi in quel film, che è questa qui.

Era una bellissima canzone, Sergio Leonardi, un bel ricordo di Sergio, tra l'altro, perché Sergio è stato protagonista anche qui ad RTR 99, ti ricordi? Lui aveva un locale verso, andando diciamo a sud, verso Latina, da quelle parti lì. Dovrei chiedere bene a Paolo Famiglietti, perché Paolo ci ha lavorato nel locale di Sergio Leonardi e faceva pubblicità, appunto, quindi spesso ci passava a trovare e ci raccontava, mamma mia, quante storie davvero. Sergio Leonardi, perché noi non dimentichiamo niente e nessuno, questa radio ha proprio questa funzione. 10:28, c'è un'altra, beh, c'è un'altra canzone, c'è un altro momento, c'è un'altra data. Era il 1984. Sono quelle date che poi per alcuni sono insignificanti e per alcuni sono importanti, l'anno della mia maturità, il 1984, visto che ci siamo alla maturità, siamo arrivati anche per quest'anno, bravi questi ragazzi. Nel 1984 c'era questa canzone qui.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

Sempre bella questa canzone, abbiamo ascoltata tante volte, la conosciamo bene, probabilmente anche a memoria, però ecco, è una canzone di quelle belle che ogni volta che si ascolta trasuda dolcezza, delicatezza e insomma devo dire Fabio Concato ci ha regalato delle belle canzoni assolutamente, e questa forse è una delle più belle, appunto Domenica Bestiale. Siamo arrivati nel 1982, ma quante canzoni sono uscite proprio nel 1982, lo diciamo sempre, ma proprio tante, e sono tutte belle. Alcune sono rimaste anche addirittura in disparte, talmente il numero cospicuo di canzoni uscite in quell'anno, no? Comunque è una delle canzoni più famose all'interno della discografia di Fabio Concato. 82, come detto, Domenica Bestiale, è contenuta all'interno anche di un album che porta il suo stesso nome, perché Concato spesso ha chiamato i suoi album proprio Fabio Concato. E devo dire che insomma, andando a ricordare un po' proprio con questo disco, Fabio Concato ha ottenuto un grandissimo successo, è stato il là, il via, se vogliamo, aveva fatto anche delle cose prima, però insomma questa è un po' la canzone spartiacque. Si dice che questa canzone sia dedicata a Elisabetta, la moglie che appunto lui sposò nel 1980. È un pezzo romantico, bello, che presenta una melodia tipica delle ballate proprio degli anni Ottanta. Sapessi, amore mio, come mi piace partire quando Milano dorme ancora, vederla sonnecchiare. Una bella immagine, appunto, nella canzone c'è questa immaginazione di partire proprio con la moglie, con la sua donna, e andare appunto a fare una gita, che però si trasforma in una domenica bestiale, perché tutte le giornate che trascorre con lei sono appunto spesso indimenticabili, bestiale in questo senso, attenzione, cioè talmente bella che è bestiale la cosa, ecco, c'è un po' questo gioco, e non è intesa come un fatto negativo, ma bestiale come dire è proprio una giornata importante. Quindi una piccola favola raccontata, e non servono gesti, se vogliamo, eclatanti nella canzone, basta poco per stare bene, basta un pomeriggio al lago con appunto la sua donna. È una dimostrazione anche che la normalità, se vogliamo, può essere speciale. Questo è un po' il senso di questa canzone, ed è un gran bel significato, la normalità, la semplicità. In questi anni, in questi giorni, in questi tempi, in questi mesi, in queste settimane, corriamo dietro all'impossibile. Io vedo che non ci si, come dire, non ci si accontenta mai. Proviamo a, come diceva anche Morandi, a prendere la macchina e andare a fare una domenica con la macchina di papà, solo con la propria fidanzata, e andare per esempio al mare, al lago, senza avere mille pensieri di quello che bisogna fare. Anche una giornata semplice si può trasformare in una giornata bestiale, ma bestiale nel senso positivo del termine.

0: Intanto vi dico che dopo voglio ascoltare Disco Inferno. Perché voglio ascoltare Disco Inferno dopo un collegamento? Adesso ve lo spiego. Ve lo spiego e con piacere. Mi aiuterà in questa spiegazione Roby Rossini. Buongiorno Roby, buongiorno.
1: Buongiorno direttore, eccoci.
0: Il direttore qui non vede l'ora di venire a vedere i Village People e i The Tramps appunto all'auditorium, alla cavea dell'auditorium Parco della Musica. Te lo dico subito, questo è l'evento proprio dell'estate e noi ci dobbiamo essere, giusto?
1: Che meraviglia, ne siamo pochissimi, orgogliosi, è andato per più piede, le richieste sono sempre più, accorrete su...
0: Roby, io ti sento però, com'è il tuo segnale? Perché ti sento un po' a tratti, sai?
1: Io sto sentendo meravigliosamente, come se fosse...
0: Adesso bene.
1: Non so.
0: Adesso bene, c'è stato un momento di impasse.
1: Allora rimango qua.
0: No, vai. Allora, dicevamo...
1: Non mi muovo.
0: Non ti muovere, rimani fermo lì. Capisco che se uno deve annunciare il concerto dei Village People ha voglia di muoversi, però tu rimani fermo un attimo.
1: Dicevo che questo evento è un evento unico perché si radunano sul palco della cavea dell'Auditorium Parco della Musica due formazioni di pura eccellenza per quanto concerne la storia della disco music internazionale, sì. Ovvero sia i Village People, chi non li conosce, IMCA, In the Navy, 5 o'clock in the morning, Macho Man e via dicendo, più appunto i The Tramps che festeggeranno il 50° della canzone che metterai dopo il blocco, però sia esatto. Disco Inferno,
0: esatto.
1: Quindi siete pronti a mettervi sotto la disco ball nel cielo di Roma e a vivere questa bellissima serata insieme a noi.
0: Allora ti volevo chiedere Roby, questa sarà appunto una bellissima serata preparata perfettamente, però sarà proprio come dico sempre io nella mia trasmissione, no? Riavvolgere il nastro un po'. Allora Auditorium Parco della Musica, cavea appunto, la parte sotto tutta quanta come se fosse una discoteca, tutti in piedi a muoversi, a ballare, la parte sopra delle tribune con i posti numerati a sedere, giusto?
1: Esattamente, fatto apposta proprio per ricreare un po' di simil discoteca, insomma, ecco, proprio il termine discoteca fine anni 70,
0: quella
1: 80.
0: Che ci piace, quella che ci piace assolutamente. E Village People e va bene anche naturalmente The Tramps, stiamo parlando dei massimi esponenti di quegli anni che ci hanno fatto ballare davvero tanto, quindi sì le feste in casa ma anche i pomeriggi in discoteca o se vogliamo anche le serate in discoteca, cioè quella musica è entrata dentro di noi in maniera incredibile ed era quella disco che ci faceva ballare ed era quella disco che era suonata con gli arrangiamenti, con i fiati, insomma c'era una costruzione musicale, no?
1: Considera che io ricordo perfettamente quando ero bambino, avevo praticamente 6-7 anni e acquistai, naturalmente non personalmente ma grazie ai miei genitori, il 45 giri di IMCA che ancora tengo
0: per
1: in
0: forza.
1: Collezione. Quindi fu una fu un periodo veramente incredibile che io ho vissuto naturalmente relata refero per quanto concerne la nightlife, perché poi la nightlife io l'ho iniziata più avanti, diciamo, ovviamente, no? Però ecco, c'è un fascino clamoroso della poi si può vedere anche nei film Saturday Night Fever. Cerchiamo, diciamo, con l'Iconi Eventi e con Opera in Roma, cerchiamo di portare quel tipo, quella tipologia di atmosfera in un'unica serata, il 13 di luglio appunto all'Auditorium Parco della Musica Cavea, sì. Quindi la parte esterna.
0: Parte esterna che è bellissima tra l'altro, proprio lì all'ingresso nel periodo estivo viene adibita proprio a gran teatro, possiamo dire, sì. Così, però in questo caso sarà proprio anche un gran teatro ma anche una grande discoteca con d'altronde questi due gruppi sono veramente storia. Senti, ti chiedo c'è comunque una parte in ognuno dei due della formazione originale, giusto?
1: Certamente, ci sono elementi della formazione originale, per esempio i cantanti sono quelli loro. Originali, sono loro, e quindi c'è ancora più come dire, interesse nel poter sì. seguire, anche perché io credo che una band sia riconoscibile naturalmente in tutti gli elementi, ma è come togliere Robby Facchinetti ai Pooh, non si può.
0: No, certo, è chiaro. Ma tu sai che per quella sera, caro Robby, noi stiamo spingendo per una grandissima operazione, che è quella di smuovere da casa il capitano Andrea Torre e portarlo lì davanti ai Village People. Ecco.
1: Ma Andrea deve esserci, Andrea. Ecco, come dire, è una regola, cioè deve stare lì davanti, non può mancare. Uno degli artefici della nightlife romana, Andrea Torre, che non, adesso voi lo sentite ovviamente nello suo spazio pomeridiano molto tranquillo, ma Andrea Torre è stato uno degli esponenti maggiori della disco club romana e non solo. Cioè, io lo conosco da tempo, è fautore veramente del movimento appunto disco romano, quindi assolutamente non può perdersi questo show.
0: Sì, no, dobbiamo assolutamente convincerlo, perché sarà uno show nello show, insieme ai Village People e ai The Tramps anche il capitano Andrea Torre, è per forza.
1: Esatto, per forza, non può esimere.
0: Allora io vado sul sito ticketone.it, digito nello spazio della ricerca dove c'è per intenderci la piccola lente di ingrandimento e scrivo Village People, sì. Mi si apre la pagina dell'evento appunto dei Village People qui a Roma il 13 luglio alle ore 21, Auditorium Parco della Musica Cavea appunto, ci sono due metodi: o si sceglie il miglior posto e il sistema in automatico il miglior posto, oppure scelta in pianta e si sceglie appunto il posto che naturalmente si vuole. Poi naturalmente potete far voi, insomma, e potete naturalmente scegliere voi quale posto vi attira di più, ricordando sempre che invece il parterre sarà tutto quanto in piedi alla Matchmore, allo studio 54 di New York. Ecco.
1: È vero. E naturalmente il radio partner RTR 99 di ricordo.
0: E noi siamo onorati e orgogliosi, perché questo è proprio il nostro evento. Quindi ci si vede tutti quanti lì all'Auditorium Parco della Musica Cavea, appunto, e ci si vede per questo concerto dei Village People. Ci saranno anche i The Tramps, naturalmente, il 13 luglio alle ore 21. Prendete i biglietti su ticketone.it. Robby, grazie, un abbraccio.
1: Un abbraccio a te, grazie
0: ciao,
1: mille Fabio.
0: Grazie, ciao. Salutiamo Robby Rossini, che è parte integrante dell'organizzazione, e salutiamo i The Tramps che stanno per arrivare in città.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
6: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

0: Parlavamo prima di Domenica Bestiale, la semplicità messa in evidenza. Che bello, giusto? Assolutamente. E anche questa canzone di Gianni Togni, che è stata una canzone potentissima nel 1981, in fondo ha quel significato proprio della semplicità. Beh, lo dice certamente un po' il titolo, no? Semplice, semplice. Che bello uscire di mattina presto, quando ancora la città deve prendere vita, quando ancora il sole deve innalzarsi e andare a picco proprio sui tetti della città. E allora camminare un istante che sa di latte, appunto. Le fermate ancora non sono piene di persone, tra poco arriverà la gente alla fermata, ci saranno le file alla fermata, ma intanto mi godo un momento quasi intimo, che è di grandissima felicità. Io solo nella città che ancora deve cominciare a vivere, appunto, una bellissima canzone. E nelle radio libere di quegli anni, mamma mia, questo brano quanto è andato e quanto veniva richiesto, perché all'epoca c'erano le dediche alla radio e allora funzionava così, suonava il telefono, perché poi noi eravamo alla ricerca, noi radiofonici, sempre dello staccare la suoneria al telefono, perché il telefono era vicino al microfono e quindi se tu parlavi poi si sentiva il suono del telefono, non andava bene, non bisognava farlo sentire. Poi invece alcuni dicevano no, facciamolo sentire, perché almeno facciamo vedere che arrivano le telefonate e facciamo sentire che arrivano le telefonate. Vabbè, insomma, c'era un lavoro, chi la voleva in un modo e chi la voleva in un altro. E pronto, ciao, sono... E lì c'era il nome dell'ascoltatore o dell'ascoltatrice. Ciao, che canzone vuoi? Che canzone vuoi che ti mandi in onda? Semplice, di Gianni Togni, la vuoi dedicare a qualcuno? E poi lì casomai partiva anche il discorso delle dediche e il conduttore con la BIC e il suo block notice prendeva nota appunto della dedica e dopo pochi minuti quella canzone andava in onda con tanto di dediche. Chi era a casa era felice perché finalmente poteva riascoltare per l'ennesima volta la sua canzone. Sono stati veramente bei tempi, anche quelli di grande semplicità. Semplicità radiofonica, contatto con le persone, dediche alla radio, richieste musicali e grandissimi successi che ancora oggi amiamo riascoltare qui su RTR 99, ti ricordi? Poi però ci sono state anche delle canzoni che hanno raccontato storie diverse. Hanno raccontato anche piccoli drammi, grandi difficoltà, hanno raccontato di persone che si sono drogate, che sono state male. Voglio pensare a Lilli di Antonello Venditti, ma voglio pensare anche a una canzone di Umberto Tozzi che ogni tanto torna in questo nostro spazio, dove lui appunto è ricoverato perché appunto era una persona che si drogava e non poteva vedere nessuno, anche se avrebbe voluto vedere e rincontrare la sua lei, che riesce, nonostante le difficoltà, a passare da sotto e riesce ad arrivare appunto passando la portineria di questo ipotetico ospedale o luogo di degenza, e porta a lui dei libri e lui la ringrazia, dice: mi hai portato dei libri, io ti ringrazio perché tu sei la mia salvezza, tu mi stai salvando e se tu mi aiuterai io tornerò a vivere. Le canzoni molto spesso ci raccontano storie di vita anche drammatiche, ma che diventano insegnamenti. La musica è vita, la musica ci aiuta a vivere meglio ed è bello ritrovare soprattutto la musica del passato, dove naturalmente certi testi avevano spesso dei grandissimi significati. Su RTR 99 ti ricordi, e dove se no? Se tu mi aiuterai.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL.
3: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

va molto meglio, amore mio. Tu mi hai fatto capire che drogarsi è morire. Io posso vivere, posso farcela, insomma, se tu mi aiuterai. Voglio rivincite che solo tu mi dai, e letti morbidi come le nuvole. Voglio sognare anch'io, voglio parlare con Dio, se tu mi aiuterai, però se tu non mi lascerai. È una canzone davvero bellissima, ma profonda, bella, che ha un grandissimo significato. La strana nostalgia vuol dire anche riavvolgere il nastro un po', e allora vi porto nel 1981, anzi andiamo un po' avanti adesso col nastro, perché qui eravamo negli anni 70 con Umberto Tozzi. Vi porto a Maledetta Primavera di Loretta Goggi. Che bella storia anche quella di questa canzone. Sapete che in realtà non si doveva chiamare Maledetta Primavera questa canzone? In realtà si doveva intitolare, la prima stesura era Benedetta Primavera. Poi fu proprio Loretta Goggi a insistere per un cambiamento nel testo, per usare l'aggettivo maledetta. All'epoca ci furono anche delle critiche, perché non so chi esattamente disse: non si può, è un insulto alla stagione dire maledetta primavera. Però la canzone, insomma, ebbe un grandissimo successo. La Goggi era appena passata dalla Rai a Canale 5. All'epoca Canale 5 non poteva trasmettere sul territorio nazionale in diretta, doveva avere per ogni regione appunto i suoi canali, e doveva essere scissa, non poteva avere un collegamento unico che le consentisse la trasmissione in diretta. Quell'imprenditore chiamato Silvio Berlusconi cosa si inventò all'epoca? Per fingere la diretta, lui praticamente, fatta la legge, trovato l'inganno. Allora che cosa fece? L'idea fu quella di creare delle videocassette, esattamente le videocassette, un po' più professionali di quelle che noi avevamo a casa, ma più o meno siamo lì. Le videocassette dovevano arrivare in tutte le sedi delle televisioni, insomma degli indirizzi dove appunto in ogni regione Canale 5 aveva la sede, e simultaneamente ad una certa ora quelle videocassette dovevano andare in onda. Quindi che cosa succedeva in questo modo? La trasmissione effettivamente non era in simultanea, non era in diretta. Però poi in fondo lo era, perché comunque alla stessa ora, con uno sfasamento di 10 secondi, un minuto o al massimo 3 minuti, comunque sul territorio nazionale andava in onda lo stesso programma. E Loretta Goggi era passata proprio a Canale 5, aveva lasciato la Rai e doveva appunto fare una trasmissione, e cercavano una sigla per questa trasmissione. Lei nel frattempo aveva cominciato ad incidere l'album Il mio prossimo amore, e questa canzone non era ancora fatta, non era ancora annoverata. A un certo punto la proposero a Loretta Goggi, che voleva farla diventare anche la sigla di questo programma appunto preregistrato, e poi invece si decise di far andare questa canzone al Festival di Sanremo, perché si pensò che una canzone così potente poteva perdere di efficacia appunto in una trasmissione che non andava in diretta televisiva. Insomma, poi il successo di Maledetta Primavera lo conosciamo molto bene, una canzone scritta da Amerigo Cassella per il testo e da Gaetano Totò Savio, insomma, per la musica, il grandissimo ed immenso Totò Savio, e naturalmente interpretato da Loretta Goggi. Era il 1981 e questa canzone uscì su 45 giri, Maledetta Primavera da una parte, Mi solletica l'idea sul lato B, e poi fu inclusa nell'album Il mio prossimo amore. Insomma, fu un successo da hit parade.

0: 9, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?

0: unica sede.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Io che non vivo, tra parentesi, senza te, Pino Donaggio era il 1965. Devo dirvi la verità, mi fa sempre un po' di effetto trasmettere canzoni che sono uscite nell'anno in cui sono nato. Canzoni bellissime che ancora oggi comunque rimangono veramente belle, intense. Questa Io non vivo senza te è veramente un pezzo che sarà per sempre, veramente. Volevo andare invece adesso a un pochino di vostri messaggi qui al 338 9900 990, che è il numero WhatsApp di RTR 99, ti ricordi? E quindi abbiamo messo insieme un po' di messaggi, tanto così per dare un senso, tanto per dire che ci siete giustamente anche voi e siete bellissimi. È bello parlare d'amore tra un fritto e un'insalata e brani così. Buongiorno Fabio. Cara Laura, tu metti in evidenza anche tu che questa canzone appunto vuole parlare della semplicità, ed è bello perché le cose semplici sono ancora le migliori del mondo, assolutamente. Poi vediamo un po' di allegria. No, questi brani fanno diventare la giornata grigia. Perché? Quali sono i brani che fanno diventare la giornata grigia? Se abbiamo messo per esempio Semplice di Gianni Togni, abbiamo messo Disco Inferno dei Tramps, come si fa a dire che quei brani sono tristi e fanno diventare la giornata grigia? Sono l'opposto. Quindi mi sembra un messaggio un po', devo dirti la verità, un po' fuori luogo, che non ha molto senso e non corrisponde al vero. Anche Maledetta Primavera, insomma, è comunque una canzone che ha una certa potenza, ma vabbè, ognuno giustamente poi scrive le proprie idee. Chi c'è?
1: Buongiorno Fabio, so che non accettate richieste, però dato oggi è il mio compleanno, si può fare un'eccezione? Mi piacerebbe sentire la mitica Bottega dell'Arte. Una canzone qualsiasi, perché a me piacciono tutte, a tua scelta. E se potrai e se vorrai, un ringraziamento in anticipo, un bacio e buona giornata, Tiziana.
0: Va bene, e allora ti accontento, per forza. Tiziana, fa il compleanno, facciamo gli auguri e simbolicamente facciamo gli auguri anche a tutti coloro che festeggiano il compleanno oggi. Altro messaggio: proprio parlando con Loretta Goggi le dissi che Maledetta Primavera non è la canzone sua che amo di più, nel senso che ne ha cantate anche di più belle, e lei rispose che fu un brano strutturato per Sanremo. L'insistenza armonica del ritornello era presente proprio per Sanremo. Sicuramente esistono canzoni anche così, certo. Le ho detto che RTR 99, ti ricordi, le vuole bene. La prossima volta dille che venga qua a trovarci, oppure faccia un collegamento telefonico, perché sarà bellissimo proprio che lei possa raccontare certe cose. Dai. Fai, come dire, il trade union. Poi andiamo a sentire chi abbiamo adesso. Sentiamo qui un messaggio che è vocale.
2: Buongiorno Fabio. Ciao. Siete meravigliosi, io vi ringrazio sempre, ascolto sempre la vostra musica, vi mando pochissimi messaggi, ma siete meravigliosi. Mi dispiace solo che quando vado al paesello mio non vi posso sentire. Ciao e buona giornata da Sissi.
0: Ciao Sissi. Il paesello tuo quale sarebbe, questo paesello? Però adesso c'è la fortuna di avere insomma l'applicazione sul telefono, comunque lo streaming, Alexa, quindi casomai organizzati anche lì. Però sai che questo tuo messaggio, visto che è strana nostalgia, mi fa venire in mente, e quindi riavvolgo il nastro un po', mi fa venire in mente un luogo, un posto dove proprio la prossima canzone è stata protagonista. Che dolce lei della Bottega dell'Arte, insieme a tutte le altre canzoni della Bottega dell'Arte. Estate, un tempo meraviglioso, bellissimo, i giochi con la comitiva di quegli anni, di quel tempo, meravigliose persone con le quali ci si raccontava di tutto, e poi i balli lenti, e poi il gioco della bottiglia, e poi guardie e ladri, le giornate spensierate a fare sport, a divertirsi, e la sera organizzare qualche passeggiata per andare al centro del paese, così sfruttando una scorciatoia nei boschi. Oggi non sarebbe possibile perché uno non ne uscirebbe vivo, però all'epoca era possibile. Si andava in comitiva, si passava in questi boschi anche abbastanza bui, e c'erano le luccioline che facevano un po' di luce. Era un'emozione bellissima. Nel buio più totale, guardando su verso il cielo, si vedevano le stelle e la Via Lattea, bellissimo naturalmente. E quando andavo in questo posto, io già un po' facevo la radio era piccolina, era di quartiere, e lì non arrivava, e avrei voluto tanto arrivasse, devo dire, in quella zona. E quindi vivo un po' il tuo stesso disagio, che quando vai al paesello non riesci a captare, a sintonizzare RTR 99, ti ricordi. Buongiorno Fabio, in verità, e qui andiamo ad aprire naturalmente anche questo messaggio, sempre che naturalmente il mouse decida di fare il bravo. Buongiorno Fabio, in verità a me la giornata la stai rallegrando con quel pizzico di nostalgia che fa bene all'anima. Anna V, grazie, un bacio, un abbraccio forte, stretto e grande, perché certe canzoni non hanno bisogno di un tempo allegro per essere belle e per accendere la nostra anima. A questo punto abbiamo parlato di tante cose, sono rientrata e mi scade tutto: IMU, Tari, Speed, PEC, condominio, aiuto. Lo so, hai ragione, le nostre canzoni però possono aiutare. Ieri dovevamo fare una richiesta al ministero, e quindi serviva una marca da bollo da 16 euro che sono andato a comprare in una tabaccheria qui, insomma, vicino alla radio. E c'era una persona che diceva: sì, se oggi ho fretta perché mi scade l'IMU, la Tari, lo Speed. E poi un altro dice: io ho dovuto vendere una casa per pagare tutte queste tasse. Perché diciamoci la verità, l'IMU è un altro grandissimo inganno ed è un altro grandissimo modo per togliere dei soldi dalle nostre tasche. L'IMU, la Tari, tutto. Non sanno più cosa inventarsi per distruggere la nostra vita, veramente. Sono esagerati in queste richieste economiche, davvero. Non si può pagare più di quanto uno guadagna. E invece succede così. Però insomma, tu lavora, paga tutto, mi raccomando, e ascolta le canzoni, almeno insomma queste sono leali, queste sono pulite, queste sono oneste, queste ci riportano indietro nel tempo. E poi RTR 99, ti ricordi, vuole far dimenticare le brutte cose, e con queste canzoni ci riusciamo a sorridere ancora. I nostri amici della Bottega dell'Arte ci vengono a trovare con una delle loro canzoni più belle. Si intitola Che dolce lei, qui su RTR 99, ti ricordi? Che cosa?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Vabbè, ma queste canzoni comunque che hanno brillato nelle estati di tanto tempo fa sono ancora oggi belle. E sono quelle canzoni che poi abbiamo forse un po' accantonato, un po' dimenticato, ma appena tornano ci fanno venire in mente il jukebox di tanti anni fa, ci fanno venire in mente forse i primi balli stretti stretti di tanti anni fa con le guance rosse, non solo perché faceva caldo, e appunto queste canzoni che sono romantiche e belle e che trovano spazio qui a RTR 99 Ti Ricordi. Volevo salutare anche Fabrizio che ci ha mandato un bel messaggio vocale e ci ringrazia proprio per aver trasmesso la canzone della Bottega dell'Arte, e lui ci ha spiegato che ama molto i Nomadi, che trovano un grandissimo spazio qui su RTR 99 Ti Ricordi, soprattutto i Nomadi, quelli come dire di Augusto D'Aolio, veramente eccezionali e fantastici. E poi ci sono quei brani musicali che quando li risenti dici oddio, ma questa in quella festa in casa di tanti anni fa me la ricordo benissimo, si ballava, era uno svelto. E allora dopo due lenti uno svelto ci sta. Questo sono sicuro che vi ricordate bene certi suoni e certe musiche che poi di logica conseguenza riportano certi attimi e certi momenti. Dopo i lenti arrivano gli svelti.

0: Era Amor, ti guarderò nel cuore, Toga, era il 1976 questa canzone, beh insomma funzionò parecchio in quel tempo e in quegli anni. Rimaniamo negli anni 70, vi va? Allora voglio portarvi a Lucio Battisti perché comunque soprattutto in quegli anni insomma lui ci ha regalato delle cose importantissime e dei brani eccezionali. È chiaro che poi c'erano i 33 giri e i dischi di 33, gli album, i 33 giri di Lucio Battisti li conoscevamo tutti quanti a memoria. E è vero che come per tutti poi c'erano delle canzoni più famose che sono rimaste di più e delle canzoni che sono rimaste un pochino meno dentro di noi. Adesso voglio prendere un disco importantissimo di Lucio Battisti che appunto era Il mio canto libero. Il mio canto libero fu anche un singolo, un 45 giri. Sul lato B c'era Confusione. Questo era stato il sedicesimo album, il sedicesimo singolo di Battisti e Il mio canto libero insomma è stata una canzone e un album veramente meravigliosa, la canzone è meraviglioso l'album e c'era dentro però una canzone che mi piaceva tantissimo, poi ecco una di quelle canzoni che davanti al mio canto libero, forse davanti ad altre canzoni di quel disco hanno perso un po' di efficacia. Era una canzone, se vogliamo, possiamo intenderla anche un po' più rock? Probabilmente sì, ed era una bella canzone, appunto intitolata proprio Confusione. La confusione intesa appunto in un rapporto aperto, questo un po' era il senso di quella canzone, in cui entrambe le persone mantengono comunque la loro libertà, se vogliamo la loro indipendenza rispetto all'altro, promettendosi però che questo rapporto e questa libertà non influirà più di tanto nella loro relazione. Beh, insomma, un equilibrio abbastanza difficile, però insomma il senso del brano è questo: ma perché non dovrei liberare qualunque sentimento per chiunque sia? Questa era una domanda che appunto c'è nel testo. Tanto sai, io non ti sentirò certamente per questo meno mia. Era il 1972 e cantare questi passaggi qui non è che fosse proprio semplicissimo. Guardate, ma perché non dovrei liberare qualunque sentimento per chiunque sia? Tanto sai, io non ti sentirò certamente per questo meno mia. Io vado con un'altra, però non ti preoccupare che poi dopo torno comunque da te, perché tu rimani mia. Insomma, Lucio Battisti era avanti anni luce, diciamoci la verità, anche quando cantava Confusione qui su RTR 99, ti ricordi?
1: Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranquilla! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
6: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxarubra.it.

0: se dobbiamo riavvolgere il nastro un po', lo facciamo sempre nel migliore dei modi, secondo me, perché poi se arriva Celentano vuol dire riavvolgere il nastro un po' e andare a trovare delle belle canzoni. Era il 1974 di Celentano. Mi piace sottolineare anche però un aspetto che non è soltanto musicale, ma è quello della, diciamo, dell'essere anche imprenditore, perché lui un po' anche come Battisti avevano capito che oltre a far belle canzoni c'era bisogno anche di creare qualcosa di proprio, quindi un'etichetta discografica propria. E Celentano inizialmente registrava per l'etichetta Jolly e poi dopo però i primi successi decise appunto di portare con sé un po' di amici nella sua etichetta discografica, il famoso clan di Adriano Celentano. E così interpreti e musicisti che aveva utilizzato anche prima vivono nello stesso ambito, dentro la stessa casa, con confronti, con litigi, ma con anche guizzi musicali che poi sono stati fondamentali. E allora c'è Ricky Gianco, c'è Luciano Beretta, c'è Michi Del Prete, insomma tutti quanti insieme all'interno del clan di Adriano Celentano. Vi ho già detto dove ho visto La febbre del sabato sera, parlando di estati belle, indimenticabili. Mi ricordo che una sera da quel luogo ci spostammo per andare a mangiare una pizza sulla piazza centrale di Monte Compatri e poi da lì l'idea. Nel cinema di Monte Compatri proiettano La febbre del sabato sera. Che facciamo? Andiamo? La risposta fu un sì e oltre al film lì ci piacque tantissimo quella indimenticabile colonna sonora.
1: RTR 99,
2: ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Notizie.
3: G7, i leader sostengono gli sforzi del Libano per ottenere il disarmo di Hezbollah e proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del paese con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. A Hormuz passano le prime petroliere iraniane. Il Papa, in occasione dell'udienza generale, chiede che si spenga l'odio e si arrivi anche per l'Ucraina a una pace giusta e duratura. L'accordo tra Stati Uniti e Iran, dice, è il risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. In Cassazione oggi l'ultimo atto della vicenda giudiziaria sul femminicidio della 18enne Saman Abbas, per il quale i genitori e i due cugini sono stati condannati in appello all'ergastolo e uno zio a 22 anni. Simone Zanantonello è il sindaco di Novellara, il centro in provincia di Reggio Emilia dove Saman viveva.
4: È importante investire su queste politiche perché non possono e non debbano più accadere episodi del genere, ma soprattutto per aumentare il livello sia culturale che anche, diciamo, di coesione sociale all'interno dei nostri territori.
3: Mondiali, archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo-Congo in campo dalle 19 a Houston, alle 22 big match tra Inghilterra e Croazia, nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto da Davide Camera, a risentirci.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.

0: un film visto tanti anni fa insieme a voi, naturalmente, perché quel film abbiamo visto più o meno tutti. Adesso abbiamo un collegamento importante, ci tengo sempre in maniera particolare, e allora al suono di trombe accogliamo il nostro amico Arturo Di Cola dell'azienda agricola Di Cola. Buongiorno Arturo.
1: Buongiorno Fabio e buongiorno ai nostri amici ascoltatori.
0: Siamo pronti lì, come si fronteggiano queste giornate così calde? Pranzi, cene, genuinità, si mangia bene anche se fa caldo, insomma poi si può stare dentro e fuori, no? Le persone scelgono.
1: Sì, o all'interno con aria climatizzata o all'esterno sotto l'ombra, appunto. Senza problemi.
0: Perché poi comunque se si sta all'ombra si sta bene, e stare fuori, mangiare le cose genuine che offri ai tuoi, alle persone che ti vengono a trovare, insomma credo che sia una cosa bella, ecco, non è detto che l'aria climatizzata sia sempre il massimo, quindi però lì si può scegliere, no?
1: Sì, sì, si può tranquillamente scegliere se stare all'interno o all'esterno. L'importante, ecco. La cosa più importante è quella del mangiar bene, le nostre prelibatezze.
0: Però ecco, io devo dire che qui noi ormai da tanti anni che ci conosciamo e noi siamo veramente sicuri, certi, un prodotto eccezionale, un menù eccezionale, perché all'azienda agricola Di Cola si mangia a pranzo e a cena, ma si può anche fare la spesa e quindi si possono assaggiare le cose che uno poi andrà a comprare, quindi è un modo innovativo secondo me di proporsi ai clienti, la dimostrazione anche vera e reale delle squisitezze che appunto ci sono lì da te, quindi per fare la spesa ma anche per un buon pranzo e un'eccezionale cena, no?
1: Sì, si può tranquillamente scegliere se venire a pranzo o venire a cena, e c'è, come dicevi tu, la possibilità sia di sedersi nella nostra area ristorativa, oppure quella di scegliere i prodotti o fare entrambe le cose. Mangio qualcosa, poi vado nella parte shop, mi compro qualcosa e me lo porto a casa. Oppure mi è piaciuto qualcosa di particolare e voglio portarmelo a casa per magari condividerlo con i familiari, con degli amici, con qualcuno in particolare. Quindi qui all'azienda agricola è questo e altro. Quindi andiamo verso l'estate. Cioè siamo proprio entrati nella fase più calda, quindi andiamo a proporre tutte cose fresche, tutte cose che comunque vanno per la stagione, ovviamente tanti prodotti che escono dal nostro orto, pomodori, tutte queste cose che sono di stagione, e andiamo a proporre accompagnate con una buona mozzarella, con un'ottima stracciata, e poi ci sono tutte le lavorazioni da

0: sempre, andiamo sempre sul fresco e poi magari vi scegliete una selezione di carne che più, di carne che più vi piace e ve la fate cucinare dal nostro brasserista. Quindi penso che è meglio di così.
1: Non si può davvero.
0: E poi magari accompagnata da una bella bottiglia di vino, che sia bianco o che sia rosso. Diciamo che abbiamo una selezione veramente molto attenta, una cantina molto, molto varia e con tantissime etichette, proprio per dare spazio ai clienti e scegliere ciò che vogliono di loro gradimento e di loro gusto.
1: Diamo un po' di coordinate per arrivare all'azienda agricola di Cola?
0: Via di Casalsecce 493, è una traversa che mette in comunicazione via Aurelia e via Boccea, entrambe le due strade si percorrono per andare fuori Roma, quindi si oltrepassa il grande raccordo anulare. L'uscita è la storta per entrambi i casi. Nel caso di via Aurelia si gira a destra e si percorrono un paio di chilometri. Sulla sinistra trovate questo piazzale dove potete parcheggiare la macchina senza nessun tipo di problema. Per quanto riguarda Boccea, sempre all'incrocio con la storta, girate in questo caso a sinistra, percorrete 100 metri, subito a destra e siete arrivati. Quindi semplice. Poi, per chi non avesse ben capito, può andare sul nostro sito internet www.aziendaagricoladicola.it, azienda agricola con due e tutto attaccato, dove c'è, oltre che la possibilità di vedere i nostri prodotti e avere la spesa a domicilio, anche la possibilità di vedere gli orari, numeri di telefono e geolocalizzazione del locale.
1: E tu, mi raccomando, se si presentano gli amici di RTR 99 ti ricordi, ce li tratti bene, no?
0: Io a secondo se sono uomo o donna uso o i guanti bianchi o i guanti rossi, quindi stai tranquillo che ci penso io.
1: Questo fantastico motivo in più per andare tutti a pranzo, a cena e a fare spesa all'azienda agricola di Cola. C'è il telefono 06 69 31 81 14, il sito aziendaagricoladicola.it. Arturo, grazie del collegamento e buon lavoro.
0: Grazie a voi ragazzi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao, grazie davvero e salutiamo l'azienda agricola di Cola. Ancora musica, ancora quelle canzoni che fanno riflettere, sono profonde, hanno un senso. Però stavolta vi porto negli anni 90, 1993. Due persone, non io, Fabio Martini, io, una donna, una ragazza, e Maria, una sua amica. Due ragazze insieme, vicine. Due ragazze che hanno una storia in comune. Sono state lasciate e adesso fanno qualcosa per consolarsi e per stare vicine. E sono belle. Troveranno presto un nuovo amore, probabilmente sì. E in questa canzone c'è questo racconto e c'è questa storia, appunto. Io e Maria, canta Paola Turci.

0: Verdi, una radio unica in Italia per parole e musica.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
3: Sì.
4: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
2: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
6: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
5: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
6: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
5: In che senso?
6: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
7: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
8: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
7: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
9: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

È una bella canzone di Mattia Bazzar. Alle 12:27 il tempo vola con questa musica e beh, insomma, comunque arriveranno altri appuntamenti tra un po'. Paolo c'è stato stamattina, Paolo Famiglietti, ma ci sarà David dalle 14 alle 16 e poi arriverà il capitano Andrea Torre. Intanto questo filone che oggi casualmente abbiamo un pochino preso, prima abbiamo ascoltato Confusione di Lucio Battisti e insomma questo rapporto strano dove lui dice a lei non ti preoccupare perché io non devo fermarmi, posso andare anche con altre donne se sono interessanti, se mi piacciono, ma non ti preoccupare perché tanto il rapporto nostro rimarrà sempre lo stesso. E poi c'è questa Che male fa, anche qui insomma una storia particolare, per gioco tu sei stata anche mia e con te vale la pena di tentarla l'avventura, amica per una sera, fingere ma anche così dirti tutto di me, insomma cercare un appiglio, un porto sicuro in una donna che però non è la tua donna e lo potrà essere solo per una sera. Questa canzone veniva anche richiesta nelle radio libere di tanti anni fa e c'erano le dediche, si dava l'appuntamento alla ragazza che ti piaceva e si diceva guarda sintonizzati su quella radio alle 17 perché ti dedicherò una canzone, e succedeva, però la canzone doveva essere giusta perché poi se era sbagliata si faceva un gran pasticcio, e se si dedicava Che male fa, e insomma così così la dedica secondo me non andava a buon fine. Tu per gioco ma sei stata un po' anche mia e con te valeva la pena di tentarla, valeva la pena sì di tentarla un'avventura, e dopo non avrai di me mai nostalgia. Questa insomma è una canzone comunque bellissima dei Mattia Bazzar. Vi porto nel 1972, vi va qui su RTR 99, ti ricordi con questa canzone? Beh, che tempi anche questi, i suoi abiti, il suo stare sul palco, una personalità, i suoi occhiali, c'è Elton John.

Questi erano gli anni 70, poi dopo gli anni 70 per forza di cose arrivarono gli anni 80. Negli anni 80 anche musicalmente, così riavvolgiamo il nastro un po', anche se qui in questo caso andiamo un pochino avanti, dal 72 andiamo a metà anni 80, quasi fine anni 80. Anche nelle canzoni c'era una voglia che negli anni 70 si esprimeva in maniera differente. C'era l'ansia, la voglia di parlare anche del sesso, molto spesso facendo finta che sia tutto e solo sesso. Ecco, diceva così una canzone di Raff, di un 33 giri fortunatissimo che io comprai, mi piaceva tantissimo quell'album lì, quindi andai in negozio, me lo ricordo, lo avevo tenuto, avevo cercato di tenerlo bene quel disco, e per lunghissimo tempo avevo lasciato anche il cellophane intorno al disco, aprendo soltanto la parte da dove si poteva tirare fuori il disco. Poi quel cellophane pian piano, a forza di utilizzare quel 33 giri lì, si consumò, e a un certo punto un bel giorno decisi di strapparlo via, e quindi rimase la copertina, e quando prendevi quel disco in mano sentivi il cartone di quel disco. Il disco di Raff del 1989. Beh, dentro c'erano delle canzoni veramente molto molto importanti, e si decise a un certo punto di prolungare quel successo andando anche su una terza canzone importante, su un terzo singolo, perché erano gli anni in cui iniziavano appunto ad essere scelti i singoli dalle case discografiche, non tanto per farli passare in radio ma proprio per dare importanza al disco. Quindi usciva il 45 giri con il brano tratto dal 33. E allora La battaglia del sesso di Raff è una canzone, e inizialmente si doveva chiamare in un'altra maniera, Batra Comiomachia, che è praticamente, che ha un significato diciamo un po' diverso, e poi però si decise di andare direttamente sulla battaglia del sesso, perché si decise che suonava meglio così, e tutti quanti all'epoca si chiedevano: ma che cos'è poi questa Batra Comiomachia, che è questa unione tra rane e topi e cose di questo tipo. E insomma consigliarono a Raff di cambiare questo titolo. Il risultato finale fu comunque un quadretto simpatico e ironico in questa canzone su un rapporto uomo-donna, mentre appunto si lasciano anche un pochino andare. Vedete che oggi siamo anche un po' spinti nelle nostre canzoni, poi si fa per dire spinti, naturalmente. Abbiamo cominciato il programma stamattina con L'importante finire di Mina, canzone censurata in quegli anni, e adesso, avendo incontrato altre canzoni come Confusione di Battisti, che parlavano di rapporti, come Io e Maria, che parlavano di rapporti e di amicizia, di donne che sono state lasciate, possiamo parlare anche, insomma, in questa battaglia uomo-donna, che dite?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
5: Sì.
6: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
5: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
6: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Open weekend 20 e 21 da Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
9: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Tanti sono i commenti, tanti sono i messaggi. Tengo a precisare che io leggo tutto durante la messa in onda delle canzoni. Non sempre riusciamo, proprio per motivi di tempo, a leggerli o a farli sentire in diretta, però c'è questo rapporto diretto mio con voi, con la radio, quindi continuate sempre a scrivere, perché anche se non sentite il vostro messaggio, noi vi leggiamo, perché voi che ascoltate e fate con noi RTR 99 Ti Ricordi, siete importantissimi, siete una parte fondamentale di questa radio, siete persone meravigliose, perché ancora voi avete voglia di cercare un'emozione all'interno di queste canzoni che per molti di noi sono state importantissime, vita, veramente vita vissuta. E qui durante la luna bussò, casomai è venuto in mente il jukebox di qualche stabilimento di tanti anni fa che si frequentava, non lo so, per esempio anche vicino a Roma, Porto Ercole, Porto Santo Stefano, oppure andando un pochino più a sud, altri stabilimenti dove in quell'estate lì risuonava tutto volume e la luna bussò anche da quelle radio giganti un po' invasive che ci portavamo dietro, ma andava di moda anche questo con le casse a tutto volume e appunto e la luna bussò a farci compagnia. Quante belle canzoni nel nostro tempo e qui su questa radio, su RTR 99 Ti Ricordi. Randy Crawford, appunto, adesso andiamo tutti insieme nell'anno 1983.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto, hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: è la musica di RTR 99, ti ricordi, ci ha tenuto una buona compagnia anche questa mattina. Com'è andata? Devo dire che dai vostri giudizi sono contento, perché questa selezione di oggi musicale, che poi ha accompagnato, ha creato anche i nostri commenti, i nostri ricordi, la nostra voglia di riavvolgere il nastro un po', è piaciuta. Quindi sono contento così, assolutamente. E poi sono contento del fatto che arrivino tantissimi messaggi, perché anche quello è un segnale inequivocabile di ascolto e di grandissima attenzione. Quindi vi ringrazio veramente tanto, perché poi mi ricordo i primi tempi della radio, quando le telefonate erano poche. Prima dicevo che il telefono era vicino al microfono e cercavamo in alcuni casi di staccare la suoneria, ma in altri qualcuno diceva no, ma non la staccare la suoneria, perché così suona il telefono in diretta e si sente che qualcuno telefona. E insomma, non lo so che cosa fosse meglio, però comunque eravamo felici quando arrivava anche una sola telefonata a trasmissione. Il fatto di essere qui, certo adesso non ci sono più le telefonate, ci sono i WhatsApp, ma il fatto di vedere 300 messaggi in 3 ore, beh, insomma, è un bel risultato. Come un bel risultato è rimanere orgogliosi delle canzoni che mandiamo in onda e andare a trovare canzoni che sono lì all'interno di quei dischi, di quei 33 giri, di quegli album che abbiamo comprato e abbiamo ascoltato fino a consumarli. Poi certe canzoni sono rimaste in disparte, lo diciamo spesso, anche gli stessi artisti hanno fatto volare di più poi le super hit di certi album, e certe canzoni sono rimaste un pochino più in disparte. Però quando compravamo quei dischi noi avevamo voglia di ascoltare tutto, perché comunque c'era la voglia di rispettare i nostri piccoli guadagni, la nostra piccola paghetta che era servita, non so, casomai a comprare il disco di Francesco De Gregori del 1976. E allora che fai? Non lo ascolti tutto bene dall'inizio alla fine? Ma come, lo hai pagato, la tua paghetta se n'è andata in dischi, giustamente devi andare anche alla scoperta delle canzoni meno note, che poi casomai diventano anche più belle di quelle un po' più note. E allora vi voglio salutare con Buffalo Bill, che è una canzone di Francesco De Gregori che le altre radio sicuramente non trasmettono, ma noi qui a RTR 99 ti ricordi invece abbiamo il privilegio di farvi ascoltare. E con questo io vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione, dell'ascolto, della compagnia. Vi lascio a David Guarnieri, poi più tardi arriverà il capitano Andrea Torre e stasera il jukebox serale di RTR 99 ti ricordi. Vi lascio a Buffalo Bill, vi lascio a Francesco De Gregori, passate davvero un buon tempo. Ciao a tutti da Fabio Martini.
1: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava alle donne. Credulone con due baffi da uomo.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ciao, eccoci qui, il nostro incontro pomeridiano anche per il mercoledì 17 di giugno 2026. RTR 99 ti ricordi, ciao da David Guarnieri, saremo insieme chiaramente fino alle ore 16 con tante belle canzoni e iniziamo subito alla grande con Ornella Vanoni e Gepi che ci cantano il loro motivo del 1976 intitolato semplicemente Più.

ascoltato Ornella Vanoni con Gepi, naturalmente la canzone si intitolava Più. Subito un brano internazionale intitolato Drop the Pilot, il maggiore successo di una cantautrice britannica, Joan Armatrading, su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita!

0: Brescia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto. Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

Caruso di Lucio Dalla su RTR 99, ti ricordi anno 1986, anno mondiale vinto dall'Argentina, ce lo ricordiamo tutti, mondiale messicano. Beh, i mondiali naturalmente si stanno svolgendo anche in questo 2026, noi non ci siamo, ma non importa, vanno avanti, devo dire, con ottime partite tipo quelle di ieri di Francia e Argentina. Ma in questo caso torniamo indietro fino al 1974, quando appunto il 17 di giugno si conclude la prima fase dei mondiali, appunto del 74, come detto. Le squadre più votate dai critici calcistici sportivi sono la Jugoslavia con 7 punti e poi la Polonia con 8 punti e soprattutto l'Olanda che guida questa speciale classifica di rendimento con 8 e mezzo. Infatti l'Olanda fu la rivelazione di quel torneo, arrivando in finale con la Germania Ovest, che venne votata per questa prima fase con un semplice 6, ma invece vinse poi il torneo, come ben sappiamo. L'Italia anche quella quota 6 e non fece certo un campionato del mondo brillante, come ricordiamo. Invece si rivelò a tutto il mondo Bob Marley e i suoi Wailers nel 74 con No Woman No Cry, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufi.

quattro secoli di vita. E ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

E 38 minuti primi su RTR 99, ti ricordi a muso duro, un motivo molto famoso dell'anno 1979, ovviamente scritto ed interpretato da Pierangelo Bertoli. Dal 1979 al 1981, estate in musica, tante presenze, tanti arrivi anche dall'estero naturalmente, ma per quello che riguarda i concerti italiani sicuramente il più atteso, lo spettacolo più atteso è quello di Fabrizio De André, che mancava dalle scene live dal 1979, quando si esibì con la premiata Forneria Marconi, naturalmente dopo il tragico avvenimento che lo vide protagonista assieme a Dorighezio, ossia un rapimento che per fortuna si concluse positivamente alla fine del 79. E poi Lucio Dalla, Roberto Vecchioni, appunto Pierangelo Bertoli che abbiamo appena ascoltato, Ron, Pino Daniele, eccetera eccetera. Per quello che riguarda invece i concerti esteri, sicuramente attesi Ray Charles e Grace Jones, ma soprattutto i Dire Straits dopo il successo ottenuto a Sanremo con l'album Making Movies, naturalmente come ospiti d'onore. Restiamo nell'81 con i Journey, direttamente dagli States con Don't Stop Believin', nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi il primo album e subito successo incredibile per gli 883, in questo caso Max Pezzali e Mauro Repetto, prodotti da Claudio Cecchietto che fa anche rima, con l'omonima canzone che venne lanciata, devo dire, fortemente al Festival Bar dell'anno 1992, arrivando subito in testa alle classifiche italiane. Devo dire un ottimo, ottimo riscontro per un disco di partenza, per un album di inizio carriera. E adesso il 1971 con un altro disco leggendario, questa volta in tutto il mondo. Parliamo di American Pie di Don McLean e ascoltiamo proprio la title track in questo pomeriggio di mercoledì su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Silvia, lo sai, terzo tentativo per Luca Carboni dopo i primi due dischi che si imposero, diciamo, sufficientemente. E intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film nel 1984 e poi Forever nel 1985, ma soprattutto a conquistare la vetta delle classifiche per il cantautore bolognese arrivò questo Luca Carboni, trainato in primis da Silvia, lo sai, che abbiamo ascoltato nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Torniamo indietro nel tempo, il 1961, The Fastest Mouse in All Mexico, ossia Speedy Gonzales, la canzone interpretata da Pat Boone con il contrappunto vocale di Mel Blanc, che interpreta proprio Speedy Gonzales, la voce del simpatico topo, e quella di Robin Ward, la voce femminile che fa la la la, eccetera, eccetera, eccetera. Eccolo a voi, Pat Boone su RTR 99, ti ricordi?
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

nuovo debutto fortunatissimo, Anna Oxa, appena sedicenne, seconda classificata al Festival di Sanremo del 1978 e subito prima in classifica con Un'emozione da poco, firmata da Ivano Fossati e da Guido Guglielminetti. Tra l'altro abbiamo rivisto proprio Anna Oxa nei giorni scorsi, sabato sera, nel programma condotto a Mara Venier, Una voce per Padre Pio, devo dire sempre in ottima forma vocale, anche estetica, complimenti a lei, il tempo sembra non intaccarla minimamente. 1983, altro album di debutto, in questo caso per Howard Jones, si intitola Human's Lib, e da cui estraiamo What is Love? Questo è l'amore, su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine. RTR 99 ti ricordi.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
4: Sì.
5: Sabato 20 e domenica 21, Open Weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
4: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
5: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì! Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Open Weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
7: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Piero e Cinzia, uno dei brani più famosi tratti dal fortunatissimo album di Antonello Venditti, uscito nell'anno 1984, intitolato Cuore. RTR 99, ti ricordi ovviamente il riferimento era al concerto milanese a San Siro di Bob Marley, ascoltato alcuni minuti fa con No Woman No Cry. 1971, i Jackson 5 lanciano un successo intitolato Never Can Say Goodbye, facente parte del loro quinto album intitolato Maybe Tomorrow. Sì, la canzone ottiene una discreta fortuna, ma nulla di più. Nello stesso anno il motivo viene poi interpretato da Isaac Hayes all'interno del suo album Black Moses, ma soprattutto nel 74 la canzone diventa un hit a livello mondiale grazie a un'interpretazione particolarmente grintosa e avvincente di Gloria Gaynor. E allora ascoltiamo proprio lei in questo pomeriggio su RTR 99, ti ricordi?

Brano di Giorgio Calabrese e di Carlo Alberto Rossi, lanciato senza alcun successo al Festival di Sanremo del 1964 da Fausto Cigliano e da Gene Pitney, è divenuto invece un grandissimo classico grazie alla splendida interpretazione di Mina, la quale tra i tanti personaggi con i quali ha duettato nel corso della sua carriera, ricordiamo anche appunto il duetto con Mick Hucknall nel 1997, la canzone si intitolava Someday In My Life. E allora ascoltiamolo, Mick Hucknall e soci, cioè i Simply Red, proprio con un brano degli anni 90, 1991, Stars, tante stelle su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Franco Califano ci porta alle 14:36 minuti primi di questo mercoledì 17 di giugno 2026 su RTR 99. Ti ricordi, momento in cui vi voglio dare un buon consiglio parlandovi di MC Restauri, questa azienda che conosciamo molto bene, che opera nel settore dell'edilizia da anni e anni e anni con una provata esperienza e la assoluta serietà che rimarchiamo comunque con piacere. La MC Restauri si specializza da anni, si è specializzata da anni nella ristrutturazione di ville, di casali, di appartamenti di pregio, mettendo a disposizione per ogni cliente un servizio completo che va dalla consulenza alla progettazione fino all'esecuzione dei lavori, garantendo una piena soddisfazione del cliente e un risultato finale di qualità e di effetto, naturalmente con come posso dire, con grande soddisfazione anche dei clienti stessi. La MC Restauri applica le innovative soluzioni nel settore dell'edilizia con competenze assolute nel settore della bioedilizia, nella scelta dei materiali e nell'efficientamento energetico, perché si sa, insomma, naturalmente quando si compiono dei lavori è bene affidarsi a persone di provata fattura, di provato livello, ma anche come posso dire, con specifiche competenze anche per ciò che riguarda appunto la bioedilizia, ciò che riguarda anche il futuro dell'edilizia stessa. Quindi affidatevi con fiducia alle mani sapienti di MC Restauri, che vi offre sostanza e non apparenza. Il contatto telefonico, prendete nota, è il seguente: 06 39 72 38 46, ve lo ripeto ancora, 06 39 72 38 46, e mi raccomando, quando andrete a chiamare MC Restauri non dimenticate assolutamente di citare RTR 99, ti ricordi, perché davvero tutto ciò verrà a vostro inequivocabile vantaggio. Quindi ricordate ancora una volta, MC Restauri.

RTL immenso per me, la voce di Eros Ramazzotti in questo pomeriggio su RTR 99. Ti ricordi, Eros Ramazzotti affiancato in questo caso da Antonella Bucci? Ma la cosa curiosa è che Ramazzotti scrisse questo motivo proponendola a Whitney Houston per un duetto che poi non venne realizzato perché la star americana decise di non cantare questo brano con Ramazzotti. E allora lui lo fece con questa giovane interprete che vinse Castrocaro nel 1988 e che poi lui produsse anche per un Sanremo che non ebbe molta fortuna. Comunque, facciamola breve, veniamo alla prossima canzone, We Are Family, Sister Sledge su RTR 99, ti ricordi?

0: R99, ti ricordi?
1: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. YMCA. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su TikTok.

0: unica sede.
1: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi.
2: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate.
1: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
2: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
1: In che senso?
2: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
1: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
3: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

in vostra compagnia fino alle ore 16, in questo caso con Alan Sorrenti dall'Eurovision Song Contest dell'AIA del 1980, un buon sesto posto per lui con Non so che darei, tra l'altro molto apprezzata anche a livello di vendita in Italia ma anche in alcuni paesi europei. E adesso un brano che viene lanciato in un musical intitolato Promises Promises, con le musiche di Burt Bacharach e i testi di Al David, naturalmente un musical americano di grande fortuna, interpretato da Jerry Horbach e da Jill O'Hara. Tra le canzoni più famose questa I'll Never Fall In Love Again, che oggi ascoltiamo nell'interpretazione straconosciuta di Dionne Warwick. RTR 99, ti ricordi 1969.

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati a Evian, in Francia si chiude il G7. In una dichiarazione congiunta i leader hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da Stati Uniti e Iran. È un'ottima intesa, ha detto Trump a margine del summit, minacciando però di ricominciare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene, ha detto. E sul fronte della guerra russo-ucraina, dal forum confermato il pieno sostegno a Kiev, nel documento finale viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca attraverso le sanzioni. Dal Parlamento europeo via libera al nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. Tra le principali novità, l'introduzione di un ordine europeo di rimpatrio valido in tutta l'Unione. Il regolamento segue la strada aperta dal governo italiano con il protocollo Albania, ha commentato la premier Meloni. Pallavolo, dal Brasile alle Filippine, iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto 3-0 la Repubblica Ceca. Domani alle 14 si gioca Italia-Serbia. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50€ al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

Tornerò in Santo California, il loro successo maggiore, forse anche diciamo così inconsapevolmente questo motivo ottenne una fortuna insperata a questo punto. E dopo questo brano del 1975 molto romantico, sentimentale, anche un po' lacrimoso, un brano che ci darà una bella carica con gli Opus, singolo live da un album dal vivo appunto intitolato proprio così, Live is Life. E andiamo in Austria a questo punto con gli Opus su RTR 99, ti ricordi?

0: 9, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

15:18 continua il pomeriggio in musica di RTR 99, ti ricordi, con Claudio Baglioni e adesso la pubblicità, uno dei brani più conosciuti inseriti all'interno del disco campione di vendita La vita è adesso, uscito proprio in questo periodo nel 1985. 1979, un lunedì, il 17 di giugno, andiamo a vedere cosa propose la TV. Allora, sulla rete 1 Rai, alle ore 20:40, la settima puntata di un sceneggiato che ebbe tantissimo successo negli Stati Uniti, ma poi in tutto il mondo e anche in Italia, intitolato Olocausto, naturalmente un tema super drammatico, sceneggiato interpretato tra gli altri da Joseph Bottoms, da Sam Wanamaker, da James Woods e da Meryl Streep. Proprio con questo sceneggiato la Streep ebbe il suo lancio internazionale. Invece, sulla rete 2 uno spettacolo intitolato Così per caso, con Cecilia Buonocore e Don Lurio, ospiti fissi musicali Mattia Bazzara e, pensate un po', Elton John. Incredibile, ma fu proprio così. 1979, Chicago, portano al successo definitivo un brano lanciato da Rufus e dalla voce di Chaka Khan, Street Player, su RTR 99, ti ricordi?

Inventi il 1974, Renato Zero partecipò alla penultima edizione di Un Disco per l'Estate, l'undicesima edizione di questo concorso radiotelevisivo indetto dalla Rai. La canzone non arrivò neanche nelle semifinali e Renato Zero dovette attendere 2 anni con l'affermazione di Madame per diventare la star che ben conosciamo. 1990, ricordate? Beh, chi non lo ricorda? Pretty Woman, film con Richard Gere e Julia Roberts, immagino di sì, e ricorderete senz'altro It Must Have Been Love, una delle canzoni più famose tratte da questo film, interpretata naturalmente dai Roxette. Li ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: ti ricordi.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi?
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

Tre settimane da raccontare, un'estate, un dolcissimo amore. Canzone di Alberto Testa e di Walter Malgoni che ebbe molta fortuna nell'estate del 1973. E adesso una canzone, sì, che ci riporta a vivere un momento tipicamente anni 80. Ebbene sì, una cosiddetta cumbia, che è questo ritmo latinoamericano, insomma. Una canzone peruviana intitolata La Colegiala, scritta da Walter León Aguiar e lanciata da un gruppo colombiano come Rodolfo Issu, tipica nel 1982. La canzone però diventa popolare in Italia nell'84 perché viene scelta come tema principale da uno spot televisivo legato a un caffè solubile molto molto conosciuto. Nello stesso anno anche la versione di Gary Lowe va molto bene, ma soprattutto quella che vi dicevo di Rodolfo Issu, tipica, conquista la hit parade italiana, e quindi la voce solista di Rodolfo Aicardi ci porta a vivere questo momento molto divertente, molto spumeggiante, un po' come appunto un caffè solubile, che devo dire a quest'ora ci sarebbe anche bene. La Colegiala su RTR 99, ti ricordi?

Ancora un festival di Sanremo, quello del 1995, con Lorella Cuccarini partecipante in gara, con questo motivo che ebbe anche un buon successo intitolato Un altro amore. No, tra l'altro Lorella Cuccarini aveva già affrontato il palco di Sanremo quale ospite del 1987 e soprattutto come conduttrice dell'edizione del 1993, condivisa naturalmente con Pippo Baudo. Adesso altre due voci femminili, e che voci, quella di Barbara Streisand e quella di Donna Summer per No More Tears, Enough is Enough. Tutta per voi, amiche e amici di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

sigla ufficiale dei campionati che si tennero in Italia proprio nel 1990. Gianna Nannini, Edoardo Bennato. E tra pochissimo con voi, cari amici e cari amiche di RTR 99, ti ricordi, arriverà Andrea Torre fino alle ore 20, mentre David Guarnieri vi aspetta domani puntuali qui tutti quanti, anche di più, alle ore 13. Buona serata, vi lascio con Fifth Dimension, Aquarius, Let the Sunshine In. Ciao.

0: RTR 99, ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Bentrovati, l'accordo con l'Iran non è definitivo. Se si comporta male torneremo a bombardare. A margine del G7 Trump torna a minacciare Teheran. Nella dichiarazione congiunta del summit i leader accolgono con favore l'intesa siglata da Stati Uniti e Iran. Sul fronte della guerra russo-ucraina il G7 conferma il pieno sostegno a Kiev e l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca attraverso le sanzioni. Questo voto è un grande successo dell'Italia, così la Premier Meloni commenta l'approvazione del Parlamento europeo al nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. Il testo punta a rendere più rapide le procedure di espulsione. Basket, la netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta in vantaggio 2-1 nella serie. Domani altro match tricolore per il quintetto lombardo atteso ancora sul parquet dei Veneti. È tutto, a più tardi.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Eccoci qua dopo David Guarnieri, gli anni del jukebox di RTR 99, ti ricordi? È arrivato anche oggi il capitano. Ieri abbiamo festeggiato l'inizio della storia delle radio libere qui a Roma e in questo senso vorrei dare la partenza anche di questa puntata della Torre Terapia di Torre 99, perché a Milano invece nel 1975 fu incisa la canzone che decretò questo grande inizio.
6: Ti ricordi?

Era il 1975 questa canzone, poi sarà pubblicata nel 77, però vi porto al 1975, inizio delle trasmissioni di una radio fondata da un signore molto serio perché del resto era il figlio di Pierpaolo, fondatore della Doxa, il signor Mario Luzzato Fegiz, 15 ottobre del 1975. Ieri abbiamo citato Radio Roma, che è stata la prima radio libera romana ad accendere il suo trasmettitore sul nostro territorio della capitale, la prima radio in Italia in assoluto, almeno questo ci riportano, è stato, ci sono sempre ovviamente delle discussioni in corso, però è stato codificato che la prima radio privata, prima radio libera italiana fu Radio Parma il primo gennaio del 75. Ma torniamo a quel 15 ottobre del 1975 dove in questa mansarda, un monolocale praticamente, un metro cubo per un metro, una cosa veramente piccolissima, il signor Mario Luzzato Fegiz si era licenziato dalla RAI dove partecipava e conduceva Per voi giovani e decise di intraprendere questa avventura. Questo trasmettitore fu acceso e iniziò le trasmissioni proprio questa radio che si chiama Radio Milano Centrale, che peraltro non durò nemmeno moltissimo perché fu venduta molto presto a Radio Popolare. Non era nelle corde del signor Fegiz e della sua socia Grazia Coccia l'imprenditoria, però percorso dei passi importanti poi nel mondo della critica musicale, come sappiamo. Tra i suoi conduttori aveva Eugenio Finardi, quindi oggi questo pensiero è proprio rivolto agli amici di Milano e della Lombardia, numerosissimi all'ascolto, sintonizzati, collegati con RTR 99, ti ricordi? Eugenio Finardi muoveva i suoi primi passi radiofonici perché musicalmente aveva già fatto qualcosina e aveva una sigla per questo programma, come sappiamo aveva il piglio rivoluzionario, lo avevano tutti in quella radio il piglio rivoluzionario, e aveva scelto come sigla Eugenio Finardi Barones sa tirannia dei tenores di Orgosolo, una cosa abbastanza pesante, ma soprattutto cantata in dialetto sardo. Quindi Mario Luzzato Fegiz entrò in quella sala di trasmissione, insomma in quella stanza, che era la stessa, c'erano due stanze al massimo credo, e disse a Eugenio non la prendere a male, insomma non mi fraintendere, però mi piacerebbe che tu dessi vita e dessi corpo, creassi una canzone per sì come sigla del tuo programma cantata in italiano. E lui la buttò lì di getto alla chitarra direttamente in quella sala di trasmissione di Radio Milano Centrale, radio che iniziò il 15 ottobre, non fu la prima radio meneghina, la prima fu Radio Milano International 10 marzo 1975, con questo abbraccio oltre che Milano e la Lombardia, tutti gli altri punti del pianeta Terra in questo momento collegati con RTR 99, ti ricordi? Inizia la nostra torre terapia, possiamo mollare gli ormeggi, lo facciamo molto volentieri, aiutati da una canzone che in questo senso ci può aiutare moltissimo, eh? È Rosanna dei Toto.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero ai colori.
1: RTR 99 ti ricordi.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
8: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
9: Tranquilla! È solo uno spray da supermercato!
10: No, no! Stavolta è Gianluca Zuccat! Chiamate il prete!
11: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zuccat Italia. Zuccatitalia.it 06 877 72 915. Con Zuccat Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: ovviamente Joe Cocker 1972, Adriano Celentano L'Artigiano 1981, Diavolo in Me, Zucchero Sugar Fornaciari 1989. La radio spiega ogni tanto, lo facciamo spesso e volentieri qui su RTR 99. Ti ricordi? Il vostro contributo è meraviglioso.
1: Ah, grande capitano, che bei ricordi. E te la butto così. Il più cordiale buon pomeriggio a tutti quanti voi, carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici di RTR 99, ti ricordi? Vi ricordo che siete in compagnia di Andrea Torre per la vostra Torre Terapia. Augurandovi un buon ascolto, un abbraccio forte forte e da Lollo Marino Roma, ciao!
0: Grandissimo Leo, ti meriti veramente la dedica del primo colpo di tacco di questo pomeriggio.

per i 45 giri che erano a casa di tutti. Ebbene sì, io non vedo l'ora che inizi l'estate, non per una questione meteorologica, perché d'estate Rete 4 chiude tutti, la maggior parte di quei programmi noiosi, banali, rissaioli della prima serata, per dare spazio alle riproposizioni, alla programmazione, alla messa in onda di meraviglie della cinematografia. Tutta la linea, tutta la serie di film con Bud Spencer e Terence Hill, con un grandissimo regista che vorrei ricordare che è Marcello Fondato, e quando si andava al cinema col papà ci sono grandi ricordi legati a questi film che andavamo a vedere al cinema con il papà. La nuvola di fumo attraversata dalla lampada del proiettore a 35 o a 70 mm, 35 mm in genere, e il divertimento di quell'ora e mezza con il proprio vecchio assistendo a queste scazzottate che ancora oggi, dicevo, ancora oggi, penso di aver visto, altrimenti ci arrabbiamo, per l'800esima volta non più tardi di 3 mesi fa. Però d'estate questo canale di Mediaset ci regala tutta la riproposta, e quindi speriamo che avvenga anche nell'estate del 2026. La firma di questa canzone è di Susan Duncan Smith, che, così come abbiamo raccontato ieri Danilo Ciotti, essere stato un grande autore ma anche un responsabile di importanti etichette discografiche, anche lei la conobbi quale responsabile della CBS negli anni 80, ma negli anni 70 aveva firmato tante cose belle e importanti. Questa grandissima donna, questa grandissima artista, con la musica di Guido e Maurizio De Angelis, gli Oliver Onions, che anche oggi sono tornati a trovarci. È diventata una bella abitudine, fare questa retrospettiva su questi due grandissimi musicisti, apprezzati molto anche da Quentin Tarantino, l'abbiamo raccontato l'altro giorno fa. Nel 1967, dopo la tragedia di Sanremo, in uno dei famosi cassetti delle case discografiche, degli studi di registrazione, Vilma Goic trova questa canzone qui meravigliosa che aveva scritto e per la quale ha anche registrato un demo il grandissimo Luigi Tenco. Chiede di interpretarla, e quindi adesso ce la godiamo insieme, perché serve tanta emozione, e ve la regaliamo subito all'inizio della Torre Terapia di oggi su RTR 99. Ti ricordi?

Il grandissimo Tenco, grande appassionato di jazz, come sappiamo, e infatti la linea melodica di questa canzone è molto jazz, affidata, se l'è autoaffidata praticamente lei, a una delle voci forse più intonate degli anni 60 insieme a quella di Betty Curtis, Vilma Goic, che meraviglia. Alle 16:29 invece andiamo in un altro momento, in un'altra epoca, in un'altra era, insomma un bel salto spazio-temporale, perché approdiamo negli anni 90. Ci sono i Take That, che erano praticamente alla fine della loro storia. Questa è Back for Good.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
4: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
3: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
4: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
3: In che senso?
4: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli €19 al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli €19 al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
7: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
8: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
9: Sì.
10: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a €18.900 con una ricca dotazione di serie.
9: E nuovo T-Roc da €27.900 con permuta o rottamazione.
10: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
9: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Ardengo, ma oggi non parliamo del bandito e il campione, parliamo invece dello stile musicale, di questo bel country che ci regalò il principe nel 1993, un genere che non è mai entrato in Italia se non perché alcuni nostri artisti, cantautori soprattutto, hanno utilizzato lo stile per le loro canzoni. L'America profonda, che andarono a visitare anche gli U2 in una bellissima tournée del 1987, scoprendo anche un amore verso un genere sempre americano, spesso trattato qui nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi, che è un genere che aiuta ad elevarsi verso l'alto, insomma, e ritrovare anche importanza della via spirituale della vita, insomma. Furono molto colpiti e vollero impostare questa canzone qui proprio in uno stile gospel, U2. I still haven't found what I'm looking for, su RTR 99. Ti ricordo.

looking for, l'apertura verso la spiritualità, la ricerca della salvezza, la consapevolezza della presenza del divino, di un essere, di un'entità superiore che magari non si trova veramente, scientificamente non la si prova, però questo non ci impedisce di cercarlo per tutta la vita. I still haven't found what I'm looking for. Una bella canzone che aiuta anche a rinfrescare un pomeriggio di mercoledì 17 giugno, un po' caldino, quindi l'inizio è stato molto veemente, adesso siamo tornati in una dimensione che appunto possa restituirci un po' di freschezza. E se all'ascolto di RTR 99 ti ricordi ci fossero amici e amiche che hanno aziende e hanno l'esigenza di inviare, spedire i propri prodotti in Italia e in tutto il mondo, il nome di riferimento è solamente uno, è Edgar Trasporti. Qualunque oggetto tu debba spedire, non importa dove, Edgar Trasporti ha la soluzione. Ti ricordo che Edgar Trasporti è spedizioni nazionali e internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, si occupa delle pratiche doganali per l'import e l'export, magazzino doganale ed è anche deposito IVA. Edgar Trasporti, il partner ideale per la tua azienda, perché ti accompagna lungo tutto il processo di spedizione. Edgar Trasporti ha un sito che puoi andare a consultare per poter conoscere tutti i servizi, sono veramente tantissimi. Ciao Larsen. Il numero telefonico è lo 06 6500 4225, ripeto 06 6500 4225, per poter avere accesso alle tariffe più vantaggiose, quelle di favore. Dovrei presentarti ovviamente come ascoltatore o ascoltatrice di RTR 99, ti ricordi? Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la differenza. Nel 1973 Marcella Bella interpretò Roberto

0: RTR 99. Ti ricordi? Quindi dopo aperitivo?
1: No, oggi ho il dentista.
0: E sei così allegro?
2: Io avrei una FIFA.
1: E perché?
0: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
1: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri, sostanza, non apparenza. mcrestauri.com. L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilazium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilazium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male, oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

I suoi colleghi andavano negli Stati Uniti, a Los Angeles, per lo più. Lui invece l'ha scelto Monaco, e l'ha scelto anche un grande arrangiatore, Greg Matheson, Umberto Tozzi e la sua avventura tedesca. C'era Paolo Gianolio alla chitarra di Notte Rosa, pensate un po'. E fu nel 2006 che il comune di Rimini decise di prendere spunto da questa canzone. In tutta Europa c'erano le famose notti bianche e da lì nacque la Notte Rosa, ovviamente ispirata a questa meraviglia del nostro Umbertone nazionale nel 1981. La torre terapia è partita, non so se vi ho avvertiti, non so se l'ho spiegato, ma ve lo dico adesso, sebbene in ritardo. Del resto si può anche non presentarla la torre terapia, che ci trovi immerso, non riesci a staccartene, e poi ogni tanto l'attempato presentatore radiofonico ti ricorda che in effetti siamo tutti quanti coinvolti in questo esercizio di distrazione dalla realtà, dall'attualità, e ci piace veramente tanto, anche perché andiamo a riscoprire molti gruppi, molte canzoni, andiamo a scoprire molte volte delle notizie riguardo la musica. Negli anni 60 ci sono stati, come ho detto più volte, dei gruppi beat che hanno avuto successo, non dico quanti Beatles e Rolling Stones, però hanno avuto un grandissimo successo. Qui c'è il signor Eric Stewart, che fu il fondatore di 10cc. I 10cc sono quelli di I'm Not In Love, però prima di fondare questo gruppo meraviglioso aveva dato vita a un'altra formazione, i Mindbenders, quelli di Groovy Kind of Love, per intenderci. Nei Mindbenders il cantante era un certo Wayne Fontana, e Mindbenders e Wayne Fontana nel 1965 pubblicarono

Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

No, dico, ma questi cori? Non c'era un sax sul finale, non c'era una chitarra, non c'era un pianoforte, c'erano i cori, tutti inglesi. Questo fu il disco, che il primo dei due che incise in Inghilterra alla corte di Geoff Westley, il nostro Lucio, e voglio nominarli i coristi: Chris Neal, Frank Masker, Dominique Bugatti, che noi non conoscevamo prima, sicuramente l'abbiamo già dimenticati, però era giusto, insomma, visto che si sono occupati della chiusura di questa canzone meravigliosa, di questo invito a lasciarsi andare, mettere un po' in pausa la saggezza e lanciarsi in un'avventura che ci emoziona. Un testo dedicato soprattutto all'audience maschile, perché noi, io no, però in genere viene considerato nell'accezione comune il sesso forte, e si dice che sia quello maschile. Io ritengo assolutamente il contrario, che sia quello femminile, l'ho detto altre volte, però è sempre l'uomo alla fine nei rapporti ad essere insicuro, immaturo e soprattutto incapace della gestione del sentimento. Che meraviglia! Lucio e Mogol non cantavano per sé, non scrivevano per sé. Lucio non cantava per sé, cantava per noi, cantava per i suoi ascoltatori, per gli altri, si rivolgeva al mondo e diceva cose semplici, la quotidianità, i sentimenti, i ricordi d'infanzia. Alcuni volevano che lui parlasse di altro, ma lui non si è mai piegato, e anche per questo è stato il più figo di tutti, permettetemi di sottolinearlo ancora una volta. Andiamo a New York invece, 1978, una canzone che ha avuto una gestazione molto lunga, perché Debbie Harry e Chris Stine dei Blondie composero questo pezzo su un ritmo funky pop e la intitolarono The Disco Song. Non erano convinti però di questa scelta, provarono quindi a dare una connotazione reggae, ma ancora una volta anche il reggae non funzionava, finché furono ispirati da un disco, da Stayin' Alive dei Bee Gees. Misero le mani su una delle prime batterie elettroniche, la CR78 della Roland, e tutto finalmente gli fu più chiaro. Era il 1978 e un'altra band nata nel segno del rock si tuffava nel mondo della disco music, e questo è il brevissimo racconto che fa da preludio a questo pezzo che ha catapultato i Blondie proprio nel mondo della disco, fino a farli diventare uno dei gruppi di maggior riferimento in quegli anni lì. Questo è Heart of Glass.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
6: Sì.
7: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
6: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
7: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Open weekend 20 e 21 da Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Quello che le donne non dicono ce l'ha raccontato e sarà in grado di raccontarcelo e spiegarlo benissimo con grande credibilità Enrico Ruggeri, che insieme a Luigi Schiavone ha scritto questa canzone meravigliosa di Fiorella Mannoia. 17:19, siamo in piena navigazione, si sta molto bene, ci siamo rilassati, non abbiamo tante energie perché fa caldo per scatenarci più di tanto, però secondo me c'è un richiamo che non possiamo assolutamente evitarci. Alle 17:20 di questo mercoledì 17 giugno, perché è un invito proprio a non mollare mai e a cercare di rimanere sempre in piedi, come cantava Elton John nel 1983. Signori, c'è I'm Still Standing nella Torre Terapia di RTR 99.

Noi per un certo verso siamo il manuale di sopravvivenza quotidiana, perché tutti, compreso il maturo conduttore di Torre 99 della Torre Terapia, ha le sue beghe da affrontare. Io l'ho sempre dichiarato, sono il primo a cercare di usufruire dei benefici

benefici della torre terapia, pur avendo dato il titolo a questa nostra pratica quotidiana su RTR 99, ti ricordi? Quindi entriamo praticamente tutti quanti nelle stesse condizioni. Io ogni giorno esco molto scarico, ma anche soddisfatto, insomma. Finalmente alle 20 posso dirmi: ecco, anche oggi mi sono sfogato, posso dedicarmi a una bella serata in famiglia. E questo è proprio l'inno alla sopravvivenza, questo che cantò Elton John, I'm Still Standing.

socio di una vita, socio musicale di una vita, ha avuto Giancarlo Bigazzi. Ma come iniziò la sua carriera? Come iniziò il percorso, come si dice oggi, la strada musicale di Giancarlo Bigazzi? E beh, insomma, lui deve il suo ingresso nel mondo della musica a Riccardo Del Turco. Il cugino di Riccardo Del Turco aveva notato questo grandissimo talento in questo signore che credo lavorasse in una banca, insomma facesse un mestiere abbastanza ortodosso, però si cimentava, insomma si dilettava anche nella composizione musicale, nella scrittura di testi, soprattutto nella composizione di testi meravigliosi. E da lì nacque questa collaborazione, perché Riccardo Del Turco lo accolse a braccia aperte. Lui aveva già avuto un discreto successo 2 anni prima con Figlio Unico, ma nel 1968, con l'arrangiamento di Luis Bacalov, dove nell'orchestra c'erano ancora una volta, guarda un po' come tutto torna, quindi la Torre Terapia, Guido e Maurizio De Angelis, nacque questa meraviglia qui.

Allora, secondo voi erano più belle le estati che musicalmente venivano rappresentate da canzoni come questa luglio, o queste estati qui dove lo stile musicale che impera sulle spiagge è il reggaetone, il reggaeton? Ditemi un po', domanda molto retorica, ovviamente già conosco la risposta. Andiamo su una raccolta dei Pooh del 1980, dove alcune loro canzoni vengono reinterpretate in inglese. In questo caso c'è un apporto importantissimo di un grande cantante che si chiama Teddy Randazzo, che tradusse appunto in inglese "Dammi solo un minuto", che diventò "Give me only this moment".

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
8: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

sempre uno spazio. C'è sempre uno spazio per Toto ad alto volume. Larsen ne è la prova documentale. Qui nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? La sua grande vittoria del festival del 1980. Mentre mi arrivano immagini a dir poco emozionanti, zona latina, Monti Lepini, e questa catena che affaccia proprio sulla pianura pontina, una pioggia, un temporale che è una modalità che abbiamo un po' dimenticato qui nella capitale. Mi emoziona un po' vedere quel cielo così grigio, quell'acqua che scende soprattutto. Rinfresca, noi che già abbiamo iniziato a soffrire della temperatura in aumento e anche della grossa umidità, più che della temperatura, che accompagna appunto i gradi del termometro. Vedere un'immagine di pioggia un pochettino ci emoziona, ci commuove. Noi che siamo, certamente non possiamo definirci caldofili, siamo in molti qui nella Torre Terapia, molti nel club della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Allora, Bruce Springsteen, questa canzone l'ha scritta nel 76, iniziò a scriverla nel 76, aveva trovato la melodia, aveva trovato l'arrangiamento, gli mancava un testo all'altezza per questa canzone molto importante, e quindi il suo produttore lo mise in contatto con Patti Smith, anzi gli disse: perché non provi a far scrivere il testo a Patti Smith? Lei ovviamente questo compito lo eseguì a menadito e ne uscì questa meraviglia che diventò uno dei pezzi più importanti sicuramente nella carriera della grandissima Patti Smith. C'è Because the Night nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

Era subito cose mai viste, ovviamente. Certo. Un momento meraviglioso quando la televisione si lascia veramente andare su Rai 3. Grandissima invenzione quella. Era il 1978. Vi riporto ai giorni nostri, vi riporto al cospetto degli importantissimi partner commerciali di RTR 99, ti ricordi? E questo è un partner commerciale che ha riservato per i nostri ascoltatori un prezzo talmente competitivo che ancora una volta confermiamo: l'olio di Opi Latium sta andando a ruba. Opi Latium è un consorzio di produttori della Sabina, è un'organizzazione di filiera di produttori ovicoli, olivicoli del Lazio, scusate, proprio della zona della Sabina, che operano per il miglioramento qualitativo dell'olio extravergine di olive per la valorizzazione sui mercati attraverso sistemi di tracciabilità e di certificazione del prodotto. La passione di Opi Latium e l'esperienza di questi olivicoltori sono l'eredità diretta dell'antica tradizione dell'olio di Roma. Erano 2000 quando abbiamo iniziato la collaborazione, i produttori associati al consorzio Opi Latium, ora sono 6000 aziende e cooperative olivicole, sono 6000 in tutto, ci sono 3 impianti di produzione. Gli oli che producono ovviamente sono di altissima qualità. E adesso torniamo sulla grande offerta riservata a chi accederà al loro sito, magari li chiamerà per ordinare l'olio passio che viene messo a disposizione, viene offerto a un prezzo assolutamente imbattibile. E lo ribadisco ancora una volta, aumentano i prezzi, la cosiddetta inflazione, però l'olio passio per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, verrà ancora una volta messo a disposizione al prezzo di 109 euro per i 10 litri, 199 euro per i 20 litri, suddivisi nelle classiche taniche ovviamente, da 5 litri, le latte da 5 litri, per intenderci. C'è anche una versione bio dove pagherete un po' di più, 129 euro per i 10 litri e 219 per i 20 litri. Andate sul sito, per i 20 litri, esatto, andate sul sito opilatium.it, si scrive opilatium.it, così potete fare anche un confronto del prezzo al pubblico del olio passio e del grande sconto che vi viene offerto, vi viene regalato, questo possiamo assolutamente dirlo. E infatti migliaia di ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, acquistano, arricchiscono le proprie pietanze con l'olio del consorzio Opi Latium. E allora, dicevo, sul sito potete ordinare inserendo come codice sconto RTR99, facile, oppure chiamate allo 0774 615 115, ripeto 0774 615 115, dovrete dire di essere ascoltatori e ascoltatrici di RTR99, ti ricordi? E buon appetito a tutti voi. Avrei un colpetto di tacco, questa è una bella rarità, perché questa canzone fu pubblicata in versione spagnola, fu il primo grande successo in lingua spagnola per Raffaella Carrà, ma la versione italiana è quel regalo, quel tocco in più che può regalarvi solamente RTR 99, ti ricordi?

0: unica sede.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: sei?
1: Parole, parole, parole.
0: Che cosa sei? Anche questa volta avrei tante parole da aggiungere a quelle di Alberto Lupo, ma non lo faccio. Lasciamo vivo il ricordo di questa sua magnifica interpretazione a fianco di Mina, 1972. Anche perché si avvicinano le notizie, noi per un paio di minuti ci spostiamo su una panchina dove siedono giovanissimi Paul McCartney e John Lennon, e la panchina di una fermata dell'autobus su una strada che si chiama Penny Lane.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Bentrovati, il G7 è stato un momento di unità e cooperazione. Così il presidente francese Macron a margine del summit che si è concluso oggi a Evian. Di convergenze non scontate tra i leader ha parlato la premier Meloni per la missione a Hormuz, aggiunge vedremo nei prossimi 60 giorni. E venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti. Trump è un ottimo accordo, ma ricominceremo a bombardare se non si comporteranno bene. Il G7 conferma inoltre il pieno sostegno all'Ucraina e la linea delle sanzioni contro Mosca. Alta velocità in tilt, la sospensione della linea Milano-Rogoredo-Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica sta causando da questa mattina cancellazioni e ritardi di ore, forti criticità al nodo di Bologna e sul resto della linea fino a Roma e Napoli. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo, il 41enne asso lusitano guiderà il Portogallo che alle 19 a Houston fa il suo esordio nella rassegna iridata affrontando il Congo. Alle 22 in campo Inghilterra-Croazia, nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Una buona serata da Alessio Galea.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

calabrese, sono di casa qui a RTR 99, ti ricordi? Capita spesso, insomma, di imbattermi nella nuova formazione della Bottega dell'Arte, che quando partì era il 1974, due fratelli, Piero e Massimo Calabrese, si uniscono a tre amici d'infanzia, Fernando Ciucci, Romano Musumarra, Alberto Bartoli. Alcuni di loro non ci sono più, però un po' anche grazie allo stimolo di Fabio Martini, questo è stato riconosciuto ufficialmente, hanno deciso, dopo quel periodo meraviglioso di grandissimo successo, se ne si poi dedicati successivamente anche alla produzione, al lancio di tanti artisti, si sono rimessi insieme, perché Fabio Martini ha questa grandissima passione, ha soprattutto questo rapporto che riesce a creare con i più grandi artisti della musica italiana, e accade con i Pooh, accade con Paolo Frescura e accade anche per la Bottega dell'Arte, che, come dicevo, ormai sono proprio parte integrante degli uffici, degli studi di questo appartamento dove sono gli studi di RTR 99, ti ricordi? Come diceva il mio amico Ezio, il fratello Ezio, era un po' di tempo che Bella Sarai non entrava nella scaletta della torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Abbiamo recuperato. Sai com'è? Quando ci sono degli amici che sono veramente tali, uno pensa anche, teme anche di favorire un po', non so se mi spiego, e invece so che voi di queste cose non fate caso a queste cose, perché volete ascoltarla questa musica, volete la Bottega dell'Arte, e quindi oggi l'abbiamo reinserita nel nostro viaggio pomeridiano, la torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Sono le 18:10, ci sono minacce di pioggia, ci sono qua, c'è qualche foto di qualche singola goccia, tipo quei limoni molto duri da cui esce solamente una goccia, insomma, sul San Pietrino romano che arriva dalla zona Valduina, a Latina, come abbiamo detto, la pioggia invece è stata ottima e abbondante, chissà come evolverà meteorologicamente questo pomeriggio, ma noi siamo qui al calduccio o al frescuccio, dipende come vogliamo intenderla. I Blondie, come abbiamo raccontato prima, sono stati tra quei gruppi che, pur avendo cavalcato la musica rock e il punk, poi decisero di virare verso la strada della musica da ballare, della disco music. Chris Hine dei Pretenders invece, il loro stile, anche se si era in quel periodo in cui c'erano grandi cambiamenti musicali a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, in questo caso proprio nel 1980, i Pretenders di Chris Hine invece hanno mantenuto sempre la loro splendida linea.

0: quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente.
1: RTR 99. Ti ricordi.
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Amore, alzati, forza, sbrigati. Farei tardi a scuola con i ragazzi.
4: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate.
3: Ah, giusto, non ho ancora realizzato.
4: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
3: In che senso?
4: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Conti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
5: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
6: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
5: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
7: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

molto perturbata, almeno qui sulla capitale, in una zona, la parte nord e nord-est per intenderci, perché arrivano parecchie foto, parecchia documentazione fotografica e del resto restate insomma un po' più insolito vedere la pioggia. D'inverno non arrivano così spesso le foto della pioggia, pioggia anche come accade d'estate, particolarmente forti, particolarmente importanti, sia nella zona Tiburtina, il tronchetto dell'A24 dove piove ha quasi finito, questo mi scrive Marco. Giorgio invece zona Bufalotta, quindi siamo lì, il quadrante è esattamente quello, parla addirittura di bomba d'acqua, ma se utilizziamo questo termine che è stato un po' inflazionato, insomma questa invenzione lessicale che però in questa occasione ci sta veramente tutta. 18:21, beh, prendiamo il lato positivo, si rinfresca l'aria, si pulisce soprattutto l'aria dove l'inquinamento a Roma purtroppo riesce ad intaccare ogni giorno con grande importanza, e si torna ad assaporare una bella respirata di ossigeno. L'amore come l'ossigeno, cantavano gli Sweet nel 1970.

0: L'amore è come l'ossigeno. E allora ogni pomeriggio qui, durante le 4 ore di terapia, ragazzi, ci ossigeniamo per bene, respiriamo a pieni polmoni, perché questo ossigeno, che per noi è l'amore, è presente in grandissima misura nei nostri incontri pomeridiani. L'ultimo successo peraltro di questa band inglese, l'ultimo singolo che riportò in vetta alle classifiche americane nel 1978. Nel 68, invece, 10 anni prima, questa canzone era stata proposta a Caterina Caselli, che la rifiutò in favore di Patti Pravo. Diciamo che fu una scelta assolutamente azzeccata da parte della signorina Strambelli. RTR 99, ti ricordi?
1: Tu mi

40 milioni di copie, il secondo 45 giri più venduto del 1968 dietro ad Azzurro di Adriano Celentano, e uno di questi 40 milioni di 45 giri era quello che io inserivo nel mio mangiadischi in quel 1968, dove ovviamente godevo di questa canzone, la cantavo, la canticchiavo, la mettevo dentro a ripetizione. Non mi interessavo ovviamente di battaglie femminili o di contrasti che potevano incontrare i produttori discografici, ma soprattutto Patti Pravo nei confronti delle femministe. Diventò invece un inno delle femministe. Pensate un po', nella vita non bisogna mai vivere di preconcetti, questo l'abbiamo sempre detto, lo ribadiamo ancora una volta. 18-28, mercoledì 17 giugno, questa è la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi. Andiamo al 1993, siamo parecchi anni dopo l'esordio sulle scene musicali dei Duran Duran, un periodo in cui erano un pochettino in calo, hanno avuto anche svariati cambi di formazione, alcuni componenti si sono allontanati, poi sono tornati, un po' una sorta di effetto fisarmonica, ma c'è un chitarrista cresciuto alla corte del dio Frank Zappa che subentrò, che entrò nel gruppo nel 1986 quando loro pubblicarono Notorious, e questo grandissimo chitarrista è Warren Cuccurullo, ancora una volta un italo-americano protagonista della più bella musica, la più importante musica del mondo, e fu determinante il signor Cuccurullo per rivitalizzare la band. Infatti cosa fece? Convertì la sua casa di Battersea in uno studio improvvisato per poter avere il controllo creativo senza dover affrontare gli alti costi di uno studio tradizionale che doveva essere preso naturalmente in affitto, e il risultato fu anche quello contenuto in questa canzone meravigliosa del 1993 che andiamo a goderci insieme nella Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Sto parlando di Ordinary Worlds.

0: Come al solito devo prendere spunto, assolutamente. Devo condividere con voi le cose bellissime che mi scrivete al 338-9900-990. Commento a questo capolavoro dei Duran Duran che ho scelto è quello di Gianluca da Ostia. Ordinary World è una canzone da torre terapia. Come andare avanti dopo un lutto. Una canzone che con il tempo è diventata sempre più preziosa. Musicalmente è un capolavoro, forse una delle migliori in assoluto della band. La canzone della maturità, loro e nostra. Complimentissimi, vinci il premio. Oggi vinci veramente il premio, amico mio. Ad Ostia credo che splende il sole perché sul litorale non è arrivato il temporale. C'è anche una bella foto che mi inviano i miei amici David ed Elisa ed Elisabetta da Milano, che sono in missione, sono venuti, mi sono in vacanza sulla spiaggia di Ladispoli. Sono a Ladispoli, stanno godendo uno stupendo sole che mi hanno mandato in fotografia con un'emozione particolare nell'ascoltare la torre terapia dalla spiaggia, dal mare. In effetti devo dirti, insomma, che mi sono sempre domandato come fosse anche la percezione di quello che facciamo qui nei vari posti in cui vi trovate. Il mare è un posto in cui ci si può trovare molto facilmente in questo periodo.
1: RTR 99,
2: ti ricordi? Sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium. Esperienza, innovazione e sostenibilità.
6: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Per onorare veramente la memoria di Rino Gaetano, leggiamo i suoi testi, facciamo questa piccolissima fatica, cerchiamo i testi delle sue canzoni. Il marchese Lafayette ritorna dall'America importando la rivoluzione un cappello nuovo, mentre io aspettavo te. Il marchese Lafayette è stato uno dei fondatori della massoneria e questo ci porta a immaginare che lui intendesse proprio la massoneria dietro la rivoluzione francese. Ma non mi dire, vanno assolutamente sottolineate le parole di Rino Gaetano, avendoci rimesso le penne per quello che raccontava. Il minimo che si possa fare è raccogliere queste indicazioni che ci dava con grandissimo coraggio durante il suo purtroppo breve periodo dedicato alla vita terrena e soprattutto alla grande musica, che ha accompagnato anche in maniera piuttosto leggera, questo va detto, le nostre giornate. Con leggerezza torniamo su un gruppo che abbiamo presentato un paio di giorni fa, anche oggi nella Torre Terapia di RTR 99.

Tornami, ti ricordi, i nostri cantautori ci hanno spesso raccontato pezzi di storia italiana e anche di tragedie. In questo caso Faber prese spunto per raccontare questa ideale storia d'amore da un evento tragico avvenuto nel 1970, l'alluvione di Genova. Amico.

acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni cielo di pelle, nel suo tram scollegato, da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso li ha.

3899 00 990, il WhatsApp di RTR 99, ti ricordi? Ciao Andrea, questa è una rabona, non un colpo di tacco, addirittura. Ma ce ne sono anche altri, ce ne sono altri da qui alla chiusura della Torre Terapia. Abbiamo altre sorprese meravigliose per voi, per esempio questa delizia dei Queen, che ne dite?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
8: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
9: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Questa volta ci pensarono Giancarlo Bigazzi, torna ancora una volta protagonista dei nostri contenuti, insieme a Gianni Bella per questa meraviglia diurnella del 1980. Abbiamo raccontato tante volte del suo amore, dell'amore indissolubile per il Sud America, per il Brasile in particolare. Torniamoci allora in Brasile. Nel 1963 Jorg Ben scrisse questa canzone assolutamente importante nella storia della musica, assolutamente simbolo della musica brasiliana, ma il successo arrivò 3 anni dopo, nel 1966, con Sergio Mendes e i Brasil 66.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

che Ronny insieme a Francesco e a Lucio batté assolutamente 10-0 sia l'autore Danny O'Keefe che Jackson Browne, che portò al successo questa canzone. Io sotto questo punto di vista dubbi non ne ho, e non c'è altro da dire perché di questa canzone abbiamo parlato sufficientemente durante la storia di questo programma che si chiama Torre 99 su RTR 99. Ti ricordi? Torniamo alla storia, la storia della disco, torniamo negli Stati Uniti d'America, torniamo a Miami, dove c'era uno studio registrazione che era controllato da un ingegnere del suono che si chiamava Terry Kane, iniziali T e K. Da lì nacque l'idea di creare la TK Records. A bordo di questa grande nave della musica, questa grande nave musicale, salirono tantissimi personaggi, tanti autori, ma soprattutto lui, Harry Wayne Casey, che insieme al bassista Robert Finch andò a formare la KC, da Casey appunto, and the Sunshine Band, e con questa canzone partì il loro vero grande successo, il loro primo 45 giri di vero successo, questa Get Down Tonight. Nella Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi?

0: Ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
3: Sì.
4: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
3: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Open weekend 20 e 21 da Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: pirati è.
1: Anche questo lo era, secondo me. E tu come stai sul lato A, con te sul lato B? Per quanto insomma Di Claudio si acquistava il 33 giri, ma i veri appassionati collezionavano anche i 45 giri, è inevitabile. L'abbiamo cantata tutti insieme con questo grande spirito di leggerezza che ci ha portato senza faticare neanche un po' nella quarta ora della Torre Terapia di questo mercoledì 17 giugno su RTR 99. Ti ricordi, c'è il vostro capitano, io sono Andrea Torre. Ieri abbiamo incontrato un signore che ritenevamo fosse francese ai tempi, Patrick Jouvet, invece scoprimmo che in realtà era svizzero. Anche lei pensavamo che fosse francese, invece belga di origini portoghesi, e ogni tanto viene qui per regalarci tantissima leggerezza e freschezza.

lei era, è Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos, quindi sicuramente non possiamo attribuirle origini francesi o belghe, ci mancherebbe altro. Che meraviglia, quanta freschezza, quanto sapore anche delle estati lontane. Questa era l'estate del 1980, mentre nell'estate del 1969, manifestazione disco per l'estate, arrivano questi signori che io ritengo tra i più importanti musicisti della storia della musica italiana. L'hanno dimostrato già a partire da questi loro primi 45 giri di fine anni 60. Signori, ci sono i Neutrals.

maestri del progressive rock, i Neutrals, poi la svolta più commerciale alla fine degli anni 70, cosa che forse non gli è stata mai perdonata, perché quando si evocano i gruppi progressive rock dei primi anni 70, gruppi italiani, i Neutrals non vengono spesso considerati, non vengono spesso citati o ricordati, perché sarà troppo importante poi il loro periodo commerciale, quello della Carezza della Sera. Io lì li ho amati definitivamente, perché quel loro emulare un po', ma in maniera positiva, dando un'accezione positiva a questo termine, quelle sonorità che i Bee Gees ci avevano regalato in occasione della colonna sonora della Febbre del Sabato Sera, mi hanno fatto capire che erano veramente uno dei miei gruppi di riferimento. Lo sono stati anche per tante artissime, tante altissime protagoniste e interpreti della musica italiana, due su tutte, insomma, Anna Oxa, che ha avuto anche una situazione sentimentale legata a un componente dei Neutrals, e la nostra Ornella Vanoni. Insomma, i Neutrals vanno assolutamente rivalutati, perché chi magari è appassionato di quel genere, che andiamo ancora una volta oggi a ricordare come prog, ma che in realtà in quegli anni definivamo come pop, sono un tipo di ascoltatori, sono un tipo di persone, gli ascoltatori di musica, che hanno diciamo messo un po' un muro tra il loro mondo musicale e gli altri mondi musicali, quindi sono stati sempre quelli più intransigenti, un po' come chi seguiva i primi cantautori, Francesco De Gregori, Venditti, e poi addebitandogli la svolta verso il mercato, verso il commercio musicale, che serve naturalmente ad alimentare anche la propria creatività, se no non si va da nessuna parte, se si rimane nella propria nicchia, ecco, mettiamola così. 19:27, questa è la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi, stiamo sondando in questi giorni, ci sono tante sottotrame, tante parentesi che apriamo nelle 4 ore del nostro viaggio pomeridiano, e ce n'è una in particolare alla quale sono molto affezionato, perché riguarda un periodo per me molto fortunato dal punto di vista radiofonico, ma anche legato alla storia nei locali, insomma, gli anni 90, dove gli inglesi hanno ancora una volta preso le redini in mano, regalandoci dei grandi personaggi, ma soprattutto rivalutando, a partire dalla soul music e adattandola naturalmente ai tempi, tutta quella linea nera che, almeno nel mio caso, è assolutamente fondamentale per chi vuole veramente considerarsi uno che vive la musica. La musica va vissuta a 360 gradi. Io ho la propensione per il soul, questo lo sapete. Lei, in questo 1995, ebbe un ottimo exploit, anche perché ieri abbiamo parlato del Lassie Jazz, della Talking Loud, ma c'era anche un altro sottogenere che andava, diciamo, pescava dal mondo musicale, dall'antico mondo del reggae, inserendoci e incrociandolo con l'hip hop, il

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

stato un periodo in cui Salpi è stato veramente un grandissimo protagonista della musica italiana, Questa canzone ci porta all'estate del 1984. Festival Bar, si pensò secondo, Cigarettes and Coffee, che avete sicuramente cantato insieme a Giovanni Scialpi, voi che con questa canzone avete vissuto dei momenti meravigliosi che sono riemersi, sono tornati a galla. Preparatevi perché c'è l'ultimo colpo di tacco clamoroso di questo mercoledì 17.

che gli vuoi dire? Cosa gli volevi dire? A Stuart Copeland, a Sting, ad Andy Summers. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Assolutamente inconfrontabile, e lo ribadisco ancora una volta, a costo magari di risultare pesante o magari inopportuno, la costruzione musicale dei Police rispetto a quelle dei rispettivi componenti, Sting compreso, quando hanno iniziato le loro carriere soliste. Però, ragazzi, come tutte le cose belle, sono durate veramente poco. 19:42, questa è RTR 99, ti ricordi? Andiamo nella Seconda Guerra Mondiale, andiamo nel periodo terribile della Seconda Guerra Mondiale, ma non per parlare di battaglie, non per parlare di bombe, non per parlare di bombardamenti, non per parlare di prigionie e così via discorrendo, per parlare di chi si occupava di tenere alto il morale delle truppe, il morale degli italiani, perché in quel periodo lì c'era chi, utilizzando una forma di spettacolo secondo me meravigliosa, l'avanspettacolo, che è stata il trampolino di lancio, è stato il banco di prova, è stata la palestra per tantissimi attori che poi sono diventati nomi fondamentali della storia del cinema, ma anche della televisione italiana. Insomma, l'avanspettacolo girava, veniva portato in varie parti d'Italia, e questo film attraversa tutta la Seconda Guerra Mondiale, dal suo inizio fino alla liberazione degli americani. E ci sono questi due meravigliosi attori che si occupavano anche in maniera un po' goffo, un po' goffamente, ma del resto loro erano specializzati anche in questa parte, di far divertire chi invece stava soffrendo purtroppo la bruttezza, le brutture, tutti i disagi, più anche dei disagi, anche più che disagi, insomma, della Seconda Guerra Mondiale, com'è in effetti per tutte le guerre. Questo film forse qualcuno l'ha già individuato, loro nella finzione cinematografica erano Mimmo Adami e Dea Dani, i meravigliosi Alberto Sordi e Monica Vitti, su RTR 99 ti ricordi, e questa ce la cantiamo tutti insieme.

che meraviglia. Felici Boom Tap fu anche una trasmissione televisiva, non vorrei sbagliarmi, eh. Che meraviglia. Sì, mi scrive Gianluca da Ostia, Alberto Sordi è molto romano, anche Monica Vitti, però questa canzone secondo me è alla portata del pubblico italiano intero all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, insomma. Sono le nostre belle tradizioni, le belle tradizioni semplici, ma che ci hanno regalato tanti di quei bei momenti che ancora oggi emergono, basta un piccolo riferimento. E ce la siamo cantata tutti insieme. Proprio nel dopoguerra, gli americani ci portarono quelle bibite gassate molto zuccherose, la Coca-Cola nello specifico, e il signor Neri pensò, il vecchio signor Neri, l'anziano signor Neri, pensò che bisognasse creare una bevanda che fosse invece tutta italiana, con grande senso patriottico ma anche con grande attenzione per la nostra salute, insomma, e inventò il chinotto Neri, se bevi Neri, Neri bevi. Ci sono state molte vicissitudini in quell'azienda, lui ha venduto la sua azienda a un certo punto, però ha mantenuto nel cassetto la ricetta originale di quel chinotto lì, e ritroviamo quindi quel gusto antico proprio in tutti i prodotti della linea Chinottissimo. Eh sì, parliamo ancora di offerte riservate agli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? 48 bottigliette o lattine di Chinottissimo a 50 euro, ma in più, se ordinerete telefonicamente al numero che sto per darvi, presentandovi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, avrete anche 24 bottigliette o lattine di un qualsiasi degli altri gusti, perché non c'è solamente il chinotto, abbiamo aumentato, abbiamo allargato il catalogo, e quindi c'è la spumissima, c'è l'arancissima, c'è il limonissimo, scegliete voi, insomma in tutto 72 bottigliette o lattine al costo di 50, ma solamente dopo aver visitato il sito chinottissimo.com per poter dare un'occhiata e farvi tentare anche dalla meravigliosa linea degli amari totalmente artigianali, ci mancherebbe altro, e poi chiamate questo numero qui 06 94 42 8713, ripeto 06 94 42 8713, per avere accesso a questa offerta riservata a voi ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi? Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook

0: unica sede.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e a gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

4 pennellate di celeste sulla copertina di questo 45 giri. Le meraviglie che è facile incontrare se si è in connessione con RTR 99, ti ricordi? Siamo arrivati alla fine, ma non è finita la partita fino a che l'arbitro non ha dato i tre colpetti di fischietto, perché c'è una bella chiusura questa sera, molto emozionante. Tra poco il jukebox di RTR 99, ti ricordi? Io sono Andrea Torre, ringrazio tutti, vi ricordo che ci ritroveremo qui per un'altra seduta, un'altra sessione di Torre Terapia domani alle 16. Adesso siamo arrivati al molo e lanciamo gli ormeggi e lanciamo le cime e ci ancoriamo alla terraferma, non prima però di aver fatto un altro bellissimo viaggio con questi ragazzi qui, erano ragazzi ai tempi, Massimo Morante, Fabio Pignatelli, Walter Martino, Agostino Marangolo, Antonio Marangolo, su tutti Claudio Simonetti, quell'incontro incredibile con Dario Argento e quella colonna sonora che rende la nostra chiusura un po' inquietante ma altrettanto emozionante. Per questo mercoledì 17 giugno su RTR 99, ti ricordi, ci sono in chiusura i Goblin. A domani.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati, concluso a Eviani il G7, Macron parla di chiaro successo, registrati progressi sull'Ucraina, accolto con favore l'accordo Stati Uniti-Iran, soddisfatta anche la Premier Meloni.
3: Ora è importante lavorare per la sua attuazione, a partire dalla necessità di assicurare la sicurezza delle rotte marittime internazionali, la piena libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. In questo quadro ho chiaramente confermato ai partner che l'Italia è pronta a fare la propria parte anche nell'ambito di missioni che dovessero essere volte a garantire la sicurezza dei traffici commerciali.
2: Alta velocità in tilt, la sospensione della linea Milano-Rogoredo-Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica ha causato da questa mattina cancellazioni e ritardi di ore, forti criticità al nodo di Bologna e sul resto della linea fino a Roma e Napoli. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un overdose di farmaci, lo ha reso noto l'avvocato del figlio, la donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo, la solusitano guiderà il Portogallo che dalle 19 a Houston affronta il Congo, alle 22 Inghilterra-Croazia, nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Una buona serata da Alessio Galea.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
1: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
6: Ecco un disco del

0: RTR 99, ti ricordi? La radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99,
1: ti ricordi? Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
2: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
1: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
2: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
1: In che senso?
2: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
1: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare? È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
7: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
9: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
10: Sì.
11: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
9: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
11: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
9: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
12: Ecco un disco del 1975.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
10: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
11: Ecco un disco del 1970.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
5: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
6: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
7: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
8: Ecco un disco del 1992.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1979.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
8: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 400 82, cartolinformatica.it.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1975.

era già tutto previsto, fin da quando tu

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
6: Devi strutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
7: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
8: Ecco un disco del 1989.

Mettete la vostra moneta nel jukebox di RTR 99 e ti ricordi, verrà abilitata la tastiera per la selezione dei brani. E buon ascolto.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatico? O fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronti per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1976.

mancia in tasca, sei un signore. A questo punto puoi aspirare a tanto, anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale. Diventerà finalmente un po' cordiale.

Il jukebox è la più grande macchina del tempo, avanti e indietro negli anni. Quelli raccontati da noi su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio che vi racconta, la radio che vi racconta gli anni più belli della musica. RTR 99 ti ricordi.
2: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
3: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
2: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
3: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: 99. Ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
3: Sì.
4: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
3: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: Su RTR 99 ti ricordi?
1: Dopo tante parole, arriva il momento di salire sulla macchina del tempo.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com. L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina. La zona famosa per l'alta qualità del suo olio per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: unica sede.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Volkswagen nuova. Da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Sì. Sabato 20 e domenica 21 Open Weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
2: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
3: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino. Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Open Weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it. Yeah.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia.

0: non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: RTR 99, ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi di far rivivere tutto quello che c'è stato negli anni più importanti della musica.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Yeah.